Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, ihr lassis, mein Name Maria Fiedi. A cui dati de nov per vus. La Svizra exercitescha ensemen con autres pajais il salvament suenter in terra trembel. Ad an Francia an das Demonstrations da scolares e scolars contengi in nov punct culminant. Od stati aura variabla a cui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Si vesta dar in terra trembel, voles la Svizra esser pronta u se bainsco possibil. Per quest intent, exercitation la protezion civila e l'armada actual main il salvament su enter in terra trembel, quai ensemen con autres pajais europeics. L'exercizi da trais dies a Liu a Genevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffizi federal da protezion della popolazion fan 500 persunas part al trenament. La Svizra organizzesse per l'imprima giada in tale esercizi fino a mira saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importante tra grons terra trembels. Forzas de salvament europeicas avevan già sostenì la Svizra l'enceta dall'on su entra la catastrofa d'incendi a Cromontana. Ils protests da scolares e scolars en Francia han ier contangi in nov punct culminant. Tenor il Ministeri dell'Intern en passa 250.000 persunas ides in via en l'entir paiais. Il sindicats discurren dentan citzund da passa 400.000 demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions en Francia han comenzà avant Puninemna per part ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen trant auter classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron ha ier saira gi in a sesida da crisa cumplirs co members da la regenza in Chausa. En la mar naira e in dus bastiments da comerzi veniz attacciats con drones en auas bulgares. In bastiment es fundra, l'entira equipa es parida. Tenor il prim minister de la Bulgaria sei as in il segund bastiment rut ora in fiu. Des dort persunas seien venire salvades, duas adeles seien blessades greve main. Tenor il prim minister bulgar, Rumen Radev, sei la taccia in a greva contravenzion contra il dretsch international. Davart la derivanza de las drones ne el betsch s'exprimi. Tenor l'Ucraina sei la Russia responsabla per las attaccias. Moscow n'ha betsch prendi posizione in causa. Il Kosovo ha elegì una nuova presidenta, Justina Sciroca Pula, dalla partita dell'opposizione PDK. È stata l'ultima ciagione di leggere una nuova presidenta o un nuovo presidente. Se il Parlamento fis da nuova main betsch veni per inna, fis el veni schlià. La conseguenza fis in stades nuove elezioni e quai per la quarta giada in tai fra dusons. Il posto presidente in il Kosovo è stato vacante da Pilavri. L'attura americana Eva Marie Saint è morta in una via decina da 102 ons. La vittura di un Oscar sei morta di una morte naturale, a dice il pledader di Della. Eva Marie Saint è tra l'altro stata anconoscente per il film Die Faust im Nacken, nur che l'ha giocato insieme con Marlon Brando. E non sveniente il balapè Nations League. La Svizzera ha guadagnato contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in serie. Il prossimo fronten els lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera Uvench In ha dentant GP Pauk success e sto se pulir il siami del campionati europei 2027. Els han pers cleramain il giro decisivo da qualificazione contro la Francia con 1-7. E tar il hockey sin glatsch.

0: En la Swiss League a l'EHC Arosa guadagnà a casa contra ils GCK Lions con 4-3. Era il team da Quera a poter celebrar, els han guadagnà ordai for contra la Chaux de Fonds con 5-2. Quera è con quai sin il 5° plaz della tabella, Arosa sin il 7°. E per finire anche in risultato dell'Emprima Liga. Il HC Partenz Ignoradi ha perso a casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a assemblare le usanze sui IF contro il suo intermezzo due ore dar plie plie nivels. En las valadas del sit potessi contro Sara era dar plie già. A Quera arriva la temperatura fino a 24°, in la sur e la sud-selva fino a 21°, in il Val-Rhein fino a 15°, et in l'Engedinota fino a 30°.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla Damaun alla Saira.
2: Eirs el Chils Musaus de Sia Plebiala Vart, in prem in Argi Dobel, ad incontro sera vasevelo Schoschel Berjas, in amar de Tietchen Orange a Melon, sempre mai impressionant in tal Chil. Io son l'Angela Hendry, divisduos in Bienstart al de, con RTR tot Pacific.

0: Vus essas las ondas, Romontschas, e 23, vergiau las 6. Eir serra o l'equipa nazionale de Ballapaidels Omens giugau alla Nations League encontr la Macedonia del Nord. Al Svizzas on gudegnau a Luzerna cun 3-0, quai è la quarta victoria in serie per la Svizzera. L'equipa de Murat Yakin c'era clara favorita, speciau veniva nuet auter cina victoria clara. Odentown muss auch entschatt in Duke Pletost Staunkel, non konzentrau, a sens ideas incontra als Defensurs de la Macedonia del Nord. Quirte van la pausa, o Fabian Rieder muss auch njarva, si taul in nulla, alla 43 avla minuta. Jakino lu fagi duas midadas, si ant la pausa, o portau Johan Manzambi. Il shooting star ha fatto il 2-0 alla 74 avla minuta e il 3-0 alla 80 avla. Con quaccia la Slovenia o guadagnato contro la Scozia, sai bene un sedir che la Svizzera va più spesso alla Liga A e vede tentano bene con 1 punto a vantaggio con la Slovenia. Als proximes Jugs de l'equipe nazionale de Ballapai, dati al November, sco finizion della campagna de Nations League fronte la Svizzera als 13 del Zindisch Ortvart, se la Slovenia, ed als 16 de November a Sangal, incontr la Scozia.
1: RTR. Al Puls del Sport.

0: Cun Ed Sheeran ed Azzi Zam sei venu las 6 a.m. Tiams per las novitats quertas cun Maria Fieli.
1: En la Svizzera franzosa ha liu in exercizi per trenar il salvamento su entra in terra trembel. L'exercizi cuzza 3 dies sper la Svizzera fan era auters paiais europei expart. Fina mira sei a trantra auter da trenar la collaborazione internazionale per in tal cas da catastrofa. Ils protests da scolars e scolars in Francia han ier contengi in 9 punct culminant. Tenor il Ministeri dall'intern en passa 250.000 persunas idas in via en l'entir paiais. Il president franzos Emmanuel Macron a ier saira gi in sesida da crisa cun plirs commembers alla regenza en chausa. En la Nations League alla squadra nazionale svizzera da Balapé guadagna contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in Serie. Il prossimo fronten els lura il November sin la Slovenia.
0: Grazie Maria.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Conseglazione sostegno in casa di solitaria dat en la Via Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Al de entscheivot sein Biologens sulle Lief encounter il siant mit de vi dati luadine de plenibles alles valades de sit pudessi encounter sera e plover. A quera raiv la temperatura cul favon tocan 24 grads, a las ura so selva 20, a val rain 14, ad alendi di nauta tocan a 12 grads.

0: RTL Impuls.
1: Eir se zegna pite dosch so domandada, tje cin bien kerschaun e acne main. Ot se la demanda, schins fos plibugen bialz, ne perderz.
2: Fissa pigugent bela u scorta. Na ena combinaziun tranter en cicl bela e vetirs en cicl scorta desi bec. Ia stos ma decider. Ia ma decid da deser scorta. C'è importi da vudar la duman marveglia in te spivale da panzar. Wow, zegna, te vei stotz osco in star da Hollywood. E siva? Sono a bebunga da farer la macchina da caffè. Da cella vart vai da conceder. Ci fa bain scienza ci fa un compliment. La bellezza croda ni gist in un prim moment. La scorta dat è bitch da vaser. Però con esser bel varda la jozze parin. Con esser scort tedli tirs. E una bella faccia inzò a mirar. E na testa fegna resta an memorgia.
0: Impuls.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca, lo conseguí soñando.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu num Maria Fieri, a cui dati da nov per vus. La Svizzera exercitescha ensemen cun autres pajais il salvamento su entre intera trembel. Ad an Francia an las demonstrazions da scolares e scolars contangi in nov punct culminant. Oz dati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Si vesta dar intera trembel, vules la Svizzera esser pronta usce bainsco possibil. Per quest intent exercitescen la Protezion Civila e l'Armada actualmein il salvament su entre intera trembel, quai ensemen cun autres pajais europeics. L'exercizi da trais dies aliu a Ginevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffizi Federal da Protezion della Populazion fan 500 persunas part al trenament. La Svizzera organisesce per l'emprima giada in tale exercizi. Fina mira, saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importante tra grons terra trembels. Forze de salvamento europeiques avevan già sostegni la Svizzera l'enceta dall'on su entre la catastrofa d'incendi a Crans-Montana. Ils protests da scolares e scolars in Francia an ier contangi in nov punct culminant. Tenor il Ministeri dell'Intern e passa in 250.000 persunas ires in via en l'entir pajais. Il sindicat discurren dentan schizunta presch dubl usche bleres demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions in Francia an comenzà avant puninemna, per part, ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen tranter auter classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron a ir saira gi in assesida da crisa cumplirs com membres della regenza in chausa. En la Mar Naira en dus bastiments da commerci veniz attacciats cun dronas en auas bulgaras. In bastiment es fundra, l'entira equipa es parida. Tenore primminister della Bulgaria saias in el segund bastiment rut ora in fiu. Des dotsch persunnes seien venides salvades, duas dad elles seien blessades grevamein. Tenore primminister bulgar Rumen Radev seia la taccia in a greva contravenzion contra il drecci internazional. Da ward la derivanza dallas drones ne el bec s'exprimi. Tenor l'Ukraina seia la Russia responsabla per las attaccias. Moscau na bec prendi posizione in causa. Il Kosovo ha elegi una nuova presidenta, Justina Sciroca Pula, dalla partita dell'opposizione PDK. E sta l'ultima cagion de legger una nuova presidenta o un nuovo presidente. Se il Parlamento fis da nuova main bec veni per inna, fis el veni schlia. In conseguenza vessi da nuove elezioni e quai per la quarta giada in tai ferduzons. Il posto da presidente nel Kosovo è sta vacant da pilavri. L'attura americana Eva Marie Saint è morta in una via dicna da 102 ons. La vittura din Oscar saia morta din una mort naturale, a dice il pledader da della. Eva Marie Saint è tranta auter stata anconoscente per il film Die Faust im Nacken, nua che la giuga insieme con Marlon Brando. E nos veninter il balapè Nations League. La Svizzera ha guadagnat contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in serie. Il prossimo fronte els lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera U21 ha dentant GP Pauk success e sto se pulir il CMI del campionato europeo 2027. Els han pers cleramein il giu decisiv da qualificazione contro la Francia con 1-7. E per il hockey singlaccio, in la Swiss League a l'EHC a Rosa a guadagnà a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quera a poter celebrare, els han guadagnà Ordaifer contro la Chaux de Fonds con 5-2. Quera è con quai sin il 5° plaz della tabella, a Rosa sin il 7°. E per finire anche il risultato della prima Liga. Il HC Partenz Signoradi ha persa casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.

0: La meteo.
1: Il dì comincia a zamblers lius anche su Jif, contro il suo intermezzi, dove allora dar plia pli nivels. En las valadas del sit pudessi contrasaira era dar plievgia. A qui arriva la temperatura con il favuin fino a 24 gradi, en la sur e la sud-selva fino a 21 gradi, en il valrain fino a 14 gradi, at en l'engiadinota fino a 12 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Grund per il dì.
3: Schins è de viedi ein autres tiares, crodisse con buna che nossa aude baiber e acine main. A dina frescia, in bien gost, senza forza senti clor, sco per exempel ein logans all'Australia e als Stadis Unii. In so baiber laua, senza fa grons patrats. Dentaun, si venien flau in a chemicale, che se ves cajuna cancer all'aude de baiber, se quai in problem. Depi ons dat l'anteriore deponia rosna de forns, se l'areal de la ems chemia adomat de disco Cutà, gest pri de quai problem. Udinus diesco proxim, io son l'Angela Hendry, divisi in bide.

0: La canzun che ho accompagnato nus tras la stat, la canzun ufficiale FIFA del campionato mondiale de ballapai de duon, Shakira a Burna Boy con Dai Dai. A Maria Fieliau Sapinada con las novitats quertas.
1: En la Svizzera franzosa ha liu in exercizi per trenar il salvament su entri in terra trembel. L'exercizi cuza trais dies sper la Svizzera fan era autres parais europei expart. Fina mira sai atrantar auter da trenar la collaborazione internazionale per in tal cas da catastrofa. Ils protesta scolares e scolars in Francia an ier contengi in 9 punct culminant. Tenor il Ministeri dell'Intern en passa 250.000 persunas ides in via en l'entir paiais. Il president franzos Emmanuel Macron ha ier sairagi in sesida da crisa cumplirs co members della regenza en chausa. En la Swiss League a l'EHC Arosa gudagna a chasa contra ils GCK Lions con 4-3. Era il team da quira a podis celebrar, els han gudagna ordai fer contra la Chaux de Fonds con 5-2.
0: Grazie Maria.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione e sostegno in casa solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Al den Scheivots ein Bielogens sulla Lief incontro il Santrimes de Vida di Luadina de Ple Niblas alas valades del sit podessi incontro sera e plover. A quera arriva la temperatura cul favon tocca 24 grads all'azur a Zotselva dati 25 a Val Rhein 14 ad Alengi di Nauta tocca 12 grads.

Nus giugain lumen il kickerissis cun Otto Haini ronde in, ol dumagnau a moda souverana, cun 9 punkts. Irs esta un pau ple stretch e lo giussiat correctes. Oz duvrassi 8 dreches rispostas per venir al finale giugar pel jackpot. Sche quai reussesce de Otto Haini udinus a nianc 3 minutes.

0: Sienna Spiro ni Spiro con Great Expectation. A grandes spetches vai nu se de nies candidat del Kikrisis.
1: Il Kikrisis. Presentada folk, vossa botia del vich en la region.
0: Io ha schon tradiun us giugain ronda 30 con Otto Heini de Siat. Biendi?
2: Biendi, donna Angela.
0: L'equipa nazionale svizzera dau bala pai e ir vais mirau?
2: Mirau a ir boc, e van mai mirau il risultato.
0: Ah, let's lo schon, let's interessescia.
2: Ja, ho tenu meu nes in radio.
0: Ne vec. Sin stait la radio a dine ben informai, ion gudegnau 3-0. Lur, ja. Sport, bedi sci qua ce vus mirais alla televisiun?
2: Oh, qua dipende. Schise, qua è un plitost.
0: Ah, un plitost. A schuc? Che mi rai sbuggen? Crimis.
2: Novità di quella. Text che vengo.
0: Un text che vengo. Essere.
2: Pau mi dà il text mi che torno un turno.
0: Essere up to date. Perino
2: l'altro.
0: De. Bien, nus mi rai nus bide televisione, nus giugain. Arbitrots el Sergio Guet.
3: Buondè, Otto Heini.
2: Bien gì, signor Sergio.
3: Tegnani spoiler sigarteggia, Ozzi. Dovrei oggi correctas. Per qualificare per il finale.
2: Merengia.
0: Allora, è stato il finale?
2: Sì.
0: Ed il Sergio è?
3: Pronto.
0: Allora, scienus liber. Oggi viene annunciato chi ci guadagna il premio Nobel di chimia.
2: Sì.
3: Corretto.
0: Oggi viene festivato al Stadio Unito il dedo del Sems Zeccia.
2: Ja.
3: Hallo.
0: Vladimir Putin festive schot su 80. Anniversario.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Durant la catch-out del Grijun, sei venu si tau vardje tschunchin charves plepauk tilion verdjau.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: El club de bala pai Lumnezia gioga alla tiarza liga regionala.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Venti tschun jedes venti tschun dat siacin venti tschun.
2: Ja.
3: Hallo.
0: Antibiotica combatte bacterias.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: El cuginer de Lyon 2027 è un cuginer che cucina sulet spises vegetaras.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Il lag de Turic è dau in una nuova insula per vidle munconza de laua.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Il pleit italian Zucchino monta zece pincia el saudo tiela madame famiglia de Plontes.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Il record mundial per la plei grande zece è tirvarge 1.900 kilos.
2: Ja.
3: Fallo.
0: Ein deis dis vizinus la proxima lina pleina.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Grat cul de vos tun. Au venius vidain. Nu se vain fac. Dodis pretensions sco eir? Sergio, covezio?
3: Eba, dodis pretensions da quellas dodis en nov correctas.
0: Wow.
3: Gratulazions, Otto Heini.
2: Grazie, fec.
3: Oz vin propa festivo in America il National Pumpkin Seed Day. Il record mondial per la più grande zeccia è per begist 1900 kilos, 1247 kilos tan janer. U 25 già 25 en. Canta dati che.
2: Sì, 25.
0: Exact. Una pinche trappola.
3: Per paia so Otto Heini italian o se via la pretensione an connex con quella verdura e che gli porta nov correctas.
0: Super, gratulazione.
2: Grazie.
0: Se lo hai fatto, doi da un nuovo assiat, un nuovo flu. Demain ha un'inia di nuovo per vai il jackpot. Quai du meniais?
2: Tutto in suo interlauter.
0: In suo interlauter, prima.
2: Yeah, yeah.
0: Lu, demain giù gai nus fet bugien, ronda 4, al final. Divisio in avant vus in bide.
2: Divisio a vus di quere.
0: Grazie. Adia.
2: Adia. Adia. Ciao.
1: Presentata folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

0: Bonnie M. con Rivers of Babylon. Ju sauda tirina minoritat. Clar, cum ju lungatg muma tilla minoritat remontscha dentau ne, culinarica main saudiu tirina minoritat.
1: RTR Culinaric per vossas ureias.
0: In Svizzera vivono molto 1,3% della popolazione vegetar e 2,7% maglian pescetar, pia nagina ciarn per sianter pesce scoiù. Dentà un forza dati ossa nei vent per vegetaris. Il go mio ho nominato mai un coronau per l'imprimia di insomma in cuginer che cugina spir vegetar sco cuginer del on. Dominik Hartmann de Rickenbach, Canton Schwyz, è il cuginier del on 2027. El è cuginier del restaurant Magdalena a Rickenbach ed è venuto un draus con giocci de vein possibles punkts. Il chef de Go Mio descrive il stil de Hartmann sco vegi 2.0. Si cugina se di plein de lecce surpreses. Tien svegi success con una cugina vegetara, se la tiara, liunch ne vende din marciau gron, quai se capesci bedi de se setz. Ci decimo paucas ustrias spir vegetaras sen in tal nivel vegi in regiun usce Hartmann. Agli imprendisadi da cuginer cumpegli da cucina cun ciarna pesh. Ci ce lessi cucinas in quai nivel vegetar, stoppi imprender da patrce auter. Ed avasai legums sco spisa originala, ce son sta per sasetz. L'anciata sedi qua in sforz supplementar da cucina senza ciarna pesh, el sco lesce da fratantir cugineirs e cugineiras. Dominik Hartmann, el setz, è bege vegetar. El magli ciarna pesh, plebugen pesh ce ciarn, a cesa cugini el per gronda part vegetar. Alas ustrias improvi el bugen las tracces specialas dels cugineirs e dels cugineiras. Shalura, rendes forza la paina da se mettersi in via a Rickenbach, Canton Schwyz, ad improva el menu vegetar del cugineir del on 2027. Ne vende quera dat Google Maps ein in viedi dat inura a miez.

0: Vesta dar intera trembel voles la Svizra esser pronta usce bain sco possibel. Per quest intent exercitation la protezion civila e l'armada actualmein il salvaments entre intera trembel, quai ensemen cun auters paiais europeics. L'exercizi da trais dis a liu a Genevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffici federal da protezion della popolazion fan 500 persunas part al trenament. La Svizra organisesce per l'emprima giada in tale exercizi. Fina mira saia era da trenar la collaboration internazionale che saia fici importanta tra grons terra trembels. Forzas da salvament europeicas veven già sostegni la Svizra l'enceta dall'on su entra la catastrofa d'incendi a Cro-Montana. Ils protests da scolares e scolars an Francia an ier contengi in 9 punct culminant. Tenor il Ministeri dall'intern e passa in 4 milioni persunas ides in via in l'entir paiais. Il sindicats discurren dentanci zunta prest dublu scebleres demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions in Francia han comenzà avant puninemna per part aida acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen trantar auter classes fulanades et edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron ha ersaira gi in a sesida de crisa, cumplirs co membres della regenza en chausa. En la Marnaira en dus bastiments da commerci veniz attacciats con drones en auas bulgaras. In bastiment es fundra, l'entira equipa es perida. Tenor il prim ministr della Bulgaria saias in il segund bastiment rut ora in fiu. Des 12 persunas sein venides salvadas, duas da delas sein blessadas greva main. Tenor il prim ministr bulgar, Rumen Radev, sei a la taccia in a greva contravenzion contra il drec internazional. Da vart la derivanza dallas drones ne el becs exprimi. Tenor l'Ucraina sei a la Russia responsabla per las attaccias. Moscau na becs prendi posizion in causa. Il Kosovo ha elegi in a nova presidenta, Justina Shiroka Pula, dalla partita dall'opposizion PDK. Iesta l'ultima ciagiun de legger in a nova presidenta u in nov president. Si il parlament fis da nova main bec veni per inna, fis el veni schlia. In conseguenza vessi da novas elezions e quae per la quarta giada en tae ferduzons. Il posta president en il Kosovo esta vacant da pila veri. L'actura americana Eva Marie Saint è morta in una via dicna da 102 ons. La vittura din Oscar sai a morta di una mort naturale, a dice il pledadre della. Eva Marie Saint è trantar auter stad anconoscente per il film Die Faust im Nacken, nua che la giugà insieme con Marlon Brando. E nus veninter il balapè Nations League. La Svizra ha guadagnà contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizra, la quarta vittoria in Serie. Il prossimo fronte es l'ora il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera U21 ha dentant GP Pauk success e sto se pulire il semi del campionato europeo 2027. Els han pers clera main il giu decisiv da qualificazione contro la Francia con 1-7. E tar il hockey sin glatsch, en la Swiss League a l'EHC a Rosa guadagnà a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a pudi celebrar, els han guadagnà ordai fer contro la Chaux de Fonds con 5-2. Quira e con quai sin il 5avel plaz della tabella, a Rosa sin il 7avel. E per finir anche in risultat dell'emprima Liga. Il HC Partenz in Uradi ha perso a casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
1: La meteo.
0: Il di comincia in Blairs Lius, anche su Jiv, contro il suo intermezzo di 2 l'ora dar pli nivels. En la svalada del sito potessi contro Saira era dar pli avgia. A qui era arriva la temperatura con il favuin fino a 24 gradi, en la sur e la sud-selva fino a 21 gradi, en il Val Rhein fino a 14 gradi, at en l'enge di nota fino a 12 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla Damaun alla Saira.
2: Jesko Prox.

Sim celebrai nus dus stars de la scena de musica che festiveschen l'ursia tante ciunavel anniversari. Per Lina John Mellencamp, che ho influenzau durant varge 4 decennis la musica de rock americana. Ed era Mark Storacek, cantador de la band svizzera Crocus, e ne schiusots avaun si attonte ciunons. Io sono l'Angela Hendry, bici vus tutlais RTR.

0: mia chanzun preferida.
1: Io mi nomino Vitalik, sono Davrin. Mia canzone preferita è Bohemian Rhapsody, The Queen. Also Queen è una mente bella canzone a quella che fa buona luna. Io già vi ho visto in BG con il radio Ramon, che è super.

0: Bleu soleil a Luisa con soleil bleu.
1: RTL, quai il sempervert dal dì.
0: Oz festivesse John Mellencamp siu sia tanta ciunavel anniversari. Durant varie quattro decenni so el influenzau la musica de rock americana con canzuns sco Jack and Diane, Pink Houses ne Small Town. Con sia vus caracteristica a sia storias de la veta de Minchede, se el diventaus ina de las vus las più importantes del rock american. John Mellencamp è dentau un bidiamo in conoscenz per seis grands hits. El è engagaus per persunas che viven a lavuren sen beins purils, ed el oggi daude funda l'organizzazione Farm Aid. La canzone Small Town racconta della vita a un pin marciau. Mellencamp esprime con quella canzone sia collegazione con sia patria ed il sentimento di cominanza. Con sia musica a si engagi o el schau an vos verstichs che vengen a un schatzegiai ots.

0: E è precis la socia miasa, a nus udinos da Maria Fieli, che ci dat da nif.
1: En el grischun se senten zeckes, parabain en autezes pi autes che fin us pensa. Quai mussen ils primis resultats d'ina recerca dall'Institut da Naive Lavinas SLF a Tavau. La ragion che il parasit science de rasats era en lius pi auts, sai a tenor ils perscrutaders probablemein il schaudament dal clima. En la Svizzera franzosa ha liu in exerzizi per trenar il salvament su enter in terra trembel. L'exerzizi cuzza trais dis, sper la Svizzera fan era auters paiais europei part. Fin a mira sai a trantra auter da trenar la collaborazione internazionale per in tal cas da catastrofa. En la Swiss League a l'EHC a Rosa Gudagna a Chasa contra il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a pudi celebrar, els han Gudagna ordai per contra la Chaux de Fonds con 5-2.
0: En grazie Maria.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitariedad en la Via Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Al de entscheivot sein biel logans cun sulell, al sentiments de dati luadine de pleniblas, alles valades del sit pudessi encontrasera e plover. A quera arriva la temperatura cul favon tocana 24 grads, alla zura zut selva dati 25, a valrain quitordis, ad alengi din auta tocan 12 grads.

0: In abitaziun en Svizra veng ad ina pitschar. Il terz quartal da quest on seien ils prezs augmentats per 0,8% cumparia con il quartal avant. En tai verlong curent en ils prezs augmentats per 3,9%. Quai mussa l'analisa da la firma da cusejaziun di mobilias IAZI. En consequenza dals prezs auts ein in zig pi paucas persunas cumprat chasas u abitaziuns il terz quartal. Ils protests da scolaras e scolars in Francia han ihr contagi in 9 punkt culminant. Tenor il ministeri dall'intern e passa in 4 million persunas ihre sin via in l'entir paiais. Ils sindicats discurren den tanci zunta presto dublu scebleres demonstrantas e demonstrants. Las demonstrazions in Francia han comenzà avant buninemna per part ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants kritischeschen tranter auter classes fulanadas et edificis da scola antiquats. La noc passada e la capitala dall'Ucraina, Kiev, venida attacciada massiva main. Quai, curzventer che il president Volodymyr Zelensky a averti da varte una taccia gronda dalla Russia. Tenor medias locales ai alla Russia attaccia la capitala con racchettas e drones. Iaia davar 10 explosions, tenor il burgamester da Kiev, Vitali Klitschko, seien almain 2 persones mortes.
1: La meteo.
0: Il di comenza in Blersliws, anxue jif, contra il suenter mezzi do ai lura dar plie plenivels. En las valadas del sit pudessi contra Saira era dar plievja. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en l'engiadinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund per il di.
2: Io spero che e voi siete spinai per di tutti i nostri vizi da l'uvra, da di a scuola, fa il percese ne da mirada du fals. Ne forza su di zetir quelles persone sventiraivles che on de fa noi tots. Io sono l'Angela Hendry, fa plagiati vostat lais RTR.

0: Ray Garvey, Kiss Me. Oz, al 7 d'Octobre, sei gratulada Colin Stecher de Ftan, el festivesse siu tschunava anniversari. Chi ci gratulesse con cei salits ed surtote al salit musical, odisus all'emission Gratulazions Scodina las 12 miasa cotier RTR.
1: La Cuppina, presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: Fagessus vus bugen in Schengec unic, nomnada mein Nossa Scadiola, a vus a cruciste ciccia e nasciuus al dededots al 7 d'Octobre. Telefonai bugendami al studio 0800 20 21 30, se vus lais Schengegela Scadiola 0800 20 21 30.

0: E in quaver giaulas nofnus, mirain noc nus ascienter metter la scadiola de dots, iudec, biendi primus ca jochen a Rujain.
1: In gienzen. Eu les gratulà a mia donna, sil si son tinavel, che vi già tot moel bien, buona sanadat, a men grazia per quei che la fa per mei, al de fons, a per ses beatis.
0: Mm-hmm. La Marliska Jochen, che festivesse il Sissonti in Avel, vous weiss dec con qua c'è bien redon, fidei sotz plitost pacific?
1: Ja, yeah, schon plitost. Otto in in l'auto, rado ti bia buc.
0: Vous weiss dec, cium beadis, di antr trais a siat ons, ela gidem pau de mira, quels beadis mantenien juven?
1: Quei mantien schon te juven, ja. Yeah. Avete in casa dei, yeah, in vitens, che sa gode o nels, eh.
0: A che fa la Marlis lul pleu gen cul sbea di senza in visita?
1: O la po prinesce lo somente kelz. Sco, ne, sco, ye, cum, un stato, ye.
0: Exact, sco qua ci saudo, sco qua ci esce, asce e esser.
1: Ye, ye.
0: Shalura, sai si immaginate la sua forza è in l'auter malecciot, senza si senti in avel?
1: Ho fatto vini, magari vini sonde del ficeide.
0: Ainsca din cas, di vigiu, tot bien della Marlis Cajochen de Rujain, che festivesse si senti in. Grazie pel telefon, vini van in bide.
1: Grazie a levus, a tutti i amici.
0: Adio.
1: Adio.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch

0: Ielas, 9.23, vuol dire, io deggio gleiti a dia a Sergio Guetch, surpren studio e microfon. Sergio, la mesiamna è mincimai il focus se la cugina, nous vainu diu vaun, il cuginer de l'on 2027, cugina spises pi spir vegetaras. Covezio in ti emission?
1: Ter me l'er fresce, curtageva lotz, e si stangist ter la cugina, i data in a traccia oz, con spir in ingredienzas vegetarianas, senz las dei ruscheia ins d'ora per far che il bouillon da verdura, faregna, of, panch, sale, pever, tenor gost, nous, muscate, tot che il dat la zoppa da songira. Vus otters citer letz nous da Sursese conturn conoscetz forse che la zoppa è una specialità da Salouf, anche da Pibot, ma per dunonzas. Aveva invece una funzione religiosa che è da bagna ir culinarica e con la zoppa da songira ci niva mince mai serveida da perdunonza il ustire cucinir del berghaus radons fadriar pagaus racinta da quella cucina surmirana da specialità e tradizions ossa durante il mese da ociover mince mai la mesemda alla sedicia d'encart
0: fa direct appetit sentiasci in auditurs da auditurs show council gran.
1: In tipen vista a questa sera RTR presenta insieme con il archiv culturale Lumnezia la plataforma nostrahistoria.ch cant bagn è documentata la Lumnezia in il archiv da RTR e da c'è i vetes da istorgia e istorgias films e fotografias in se poglias allegrar che els ci santopan questa sera all'umbrain alas set e che gli sarò in da nos temas oz anche avant las endes l'istorgia dalla Val Lumnezia.
0: Irian da pia definitiva mein da stavit Londer. Per me venitiams da di adia, Sergio Guetch surpren proxima main, io agiu plajaide da compagnevus tras la demaun. Miu nom Angela Hendri, gevis vinavaun bie plajai con nies program.

Talk Talk. Oz erant in nostro programma da musica El Mar. Era degna bainia tererte era El Mar. Oz il sistetel da musica e dia il 2017. C'hai il vent da lezza time anche pi giuven dantant schon allo bun. Bella mesenda.

0: Ter accompagna vos oters la mesenda, il è in carta las disch, sci isches d'entorn.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: De numer 3, Castemda da Cecciosas i Savezza Gudagnerozza bonzan la valetta da 30 francs. La Ciosa Civigna Cerceda è Kella.
3: La Ciosa può ins far sets. La Ciosa è per ufans e crescits. La Ciosa da ti in differentes sorts.
0: C'è pudess quegli esser 0800-25-30 la ciosa in poglia fare sets, la ciosa è per un fanz e carcias, la ciosa datiglian differentes shorts, i vez la chance da guadagnere oz bonzan la valetta da 30 francs, ci l'es pruarda lanciar quella ronda da G. La ciosa ponins far sets, la ciosa è per un fanz e carcias, la ciosa datil an differentes shorts. C'è pudess che gli esser. Co è RTR Ciciosas?
4: Dimmi, che vuoi Amanda, Bill?
0: Buondì Amanda, c'è cercianza?
4: Io vuoi cerciau in drac.
0: Il drac?
4: Sì.
0: Il drac ins poll far sets, il drac è si bagna per un fans square per carcias, il drac datil an differentes shorts. Cercianza il drac. I cercian bec el.
4: Ok.
0: Grazie della partecipazione Amanda, bella mesenda.
4: Gugent
0: e notreda puspe proposta numero 2 RTR Ciciosas.
5: De bien dica e duf de surain.
0: Si simpel vol de gudanier si garteggia da angivinar, i mel da duf.
5: De, io hai patacciau li giongios, e sai se fa sets.
0: I date ella per un fanze carcias, i date ella an differentes shorts, date gli ena a liongiaci a me vezza specialmanc bugen.
5: No, na, tutas si tutina.
0: Vienerlis.
5: O pi bugen le servolas.
0: Servolas o liongia da barsar servolas, te rimelda duf.
5: Servolas, je. Yeah.
0: Cunu senza senf?
5: Senza.
0: Senza. Con ketchup?
5: Sì. E buc, no.
0: Con maio, erbec?
5: Le spittos, bagno.
0: Ah, ok. Cercianza la liongia. I cercian... I cercian bec la liongia.
5: Ah. Dien.
0: Già veis una buona servola, oz ci date giantar forse una servola con sosa da maionese per i mel da duf. Bella mesenda!
5: Grazie.
0: Gente, no treda, puspe i vez ven avant la chance da gudaniera bonzan la valetta da 30 francs, 0800-25-25-30, la ciosa ins poglia far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa datil an differentes shorts. Proposta numero 3, RTR Ciciosas.
6: Yeah, bien dica, vol volante, son.
0: C'è cercianza?
6: Ah, si vede essere la candela.
0: La candela. Tot'oter ci che c'è nia proponia fegna nossa, oz, la candela, proposta numero 3, la candela, cercianza, erbec.
6: Erbec, ok.
0: Gente no treda, grazie della partecipazione.
6: Yeah, yeah vite, invidi,
0: bella
6: ciao ciao.
0: Bella mesenda, saleizza trun, anche dus, chance, svez da gudanier, bonzan la valetta da 30 francs, la ciosa, in spoil far sets, la ciosa, e per un fanzu carcias, la ciosa datiglian differentes shorts. E si bec oz, ulteriores propostas, deia grazie a perché la ronda da G in buona di francs metà in zantiglia jackpot usceia savezza ampruar da gudanier duman bons an la valetta da 40 francs.
1: Ciciausis
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: En il Grischun se senten zeckes parabain en lius piauts che finus pensa. E war quattro mais avant il campionati mondial da ski a Cromontana e il presidente al comité d'organizzazione veni di spensa. Nieles diesch, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. En il Grischun se senten zeckes parabain en autezes piautes che finus pensa. Quai mussen ils emprims resultats d'ina recercia dall'Institut Danai Velavinas SLF a Tavau. Per la recercia han passa 900 persunas annunzia nua che las han gi in scunters cun zeckes. Pliers participants ein annunzia chi aia in lur regiun pivaut da naginas zeckes. Quai consunden lius che sa chatten sin in autezza tranter 1400 e 1500 meters sur mar. Tenor ils perscrutaders mussi a quai, che ils parasits seien las ad ersatz per ils ultims onz, la ragion per quai sei probablement il schadament dal clima.

0: Cumprar ina casa u ina abitaziun in Svizra veng ad ina pitschar. Il terz quartal da quest on sein ils prezs augmentats per 0,8% cumparilià con il quartal avant. An tai verlongurent in ils prezs augmentats per 3,9%. Quai mussa l'analisa della firma da cusseiazion di mobilias IAZI. In conseguenza dals prezs auts ein in zig pi paukes persunas cumpra casas u abitaziuns il terz quartal. In la Russia aia forza da in infektion cun la peste dal pulmun. Rajun per questa supposizion e la mort in a pescrutadra ca lavora in un institut per il combat contra malsonias da pestilenza. Tenor las autoritats russes sai la rajun per la mort della duna stada in a pneumonia. L'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO pretende entant ulteriores informazions della Russia. Plin avant a ella offri agit per sclerir la mort della perscrutadra. Era els Stadis Units pretenden da pli informaziuns. Il president Donald Trump ha annunzia che el veia telefonar con il president russ Vladimir Putin.
1: La meteo.
0: Il di comenza in Blersliusz anxiejiv contra il suenter mezzi due l'ora dar pli a pli nivels. En las valadas del sit pudessi contersaira era dar pli avgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en l'Engiadinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Bavegna mesenda, bavegna ozer fadriar pagaus ustire cuginir diglia berkus a radons.
4: La cugina surmirana è per me una buona cugina autentica con produzzi vanco in la nostra regione. E a cugino banche scomblera maur.
3: Anzema con el presentanza cugent la cugina surmirana, buonas ideas per grandios recepts. L'amprema part alas dija d'encart. Agli microfone Sergio Guetsch, giovais bungs recepts, bella mesemda.

0: Interlez RTR la mesenda las dija d'encart.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Il surmeir porgia ir culinarica mancia in antina massa fiche bunas giosas durant quel meis presentainz a vosotters gugent la Cugina Surmirana. I va gia la possibilitat da visitar Fadri Arpagaus il ustir di Bercus a Radonz, el racinta dalla tradizione della Cugina Surmirana, in sace tipic di Surmeir e la zoppa da Songira. Domanda a Fadri Arpagaus, che zoppa è quel?
2: La zoppa descrivo scegliere che una zoppa c'è per me personale un po' una certa emozione. A mi madreccia Ruth Sonderfri e Pibot degna pur dananza da Songira ora Saloc a che era degna scu zoppa da via degna questa zoppa a John Love via degna gran plagegra vida che sclöschen c'è ein c'è mecta greif da far a vettir sveniranci il recept da quella zoppa o la fondò la mamma da una collaboratore da me da Evelyn ci va il gran plagegra ci non segnos da fare avanti la zoppa.
0: La zoppa da Songira è beh, sì, semplice da fare. C'è l'importante da risguardare se non si fa la zoppa da Songira?
2: L'importante è che tocca in cucina da fare con blera amor, con la zoppa senza, se siete in buio, ci non si lascia il cogliere or, l'ossa, fra ogni clera che è con buona cerna, l'oi gosto della zoppa è un fi buona. Ad eba fig greve da far che sclöschen ci reven eint, che on da ver la dreccia consistenza, i da stem bedar da part, aber i da stem erbecesser mengia ferm, a che per finsto per nox in a pitchna schwide da far che, ja. Yeah.
0: C'è da uril per ingredienzas per far la sopa da Songira?
2: Also eba lo, wenn se ne mang la buio, ci va verein con buon gosto, ci va che sclöschen se i recepti eint i codes la Cugina Surmirana.
0: Che significa per te la Cugina Surmirana?
2: Ma la Cugina Surmirana significa un po' patria a che buon prodotto ci viene nella nostra val.
0: È la tradizione della Cugina Surmirana un po' eida a perder?
2: I crei un ciclo internox in la regione, lo svan gilegno l'otter hotel o del restaurant ci celebrava che e ne regge il Piz Michel, per esempio Zeppi Valde, ci vede degna se certe stracce della val. A civen ciclo è sonia perder con che ci è la cucina mondala o del europeo o del mediterraneo ne da se mette grande in la nostra val. A bricrei veda plesce c'è gis giast, c'è dira is indigens, c'è data puspena bunga cucina tradizionale.
0: Il giast c'è ci reivan da orzora, ci reivan ante la nostra regione, forse il pruaror differente stracce, ci conoscevan forse angal di nome, no? C'è non c'è las reaccions dil giast, forse er dil giast internazionals, ci pon pruar la cucina surmirana?
2: Presto tis giast en extrem contain che son en conta la nostra region ad on an general gran plagegr da vecra da maier da la region er las nostras vaches ci va en conta la region is nos sports la salvaginia gis momentan aber er eba che es recept da tradizion vil on en gran plagegr schil patrun reivora declera che anga dels personal mangia li plagegr an bler pi grand.
0: In Survegno c'è un'altra colliazione con il plat indigen.
2: E io credo che sia. Se per gli sloerti sraviaus, vanno in gran successo, vanno già si reven da giungere, anche per me che sraviaus, perché ci sono stati proprio nei ucroter, a discesegge, ci vengono dalle regioni, e ci date che anche.
0: Adei all'illustire cuginir del Bercus a Radonz Fadri Arpagaus ci lessa sapruare neda da cucinar la zoppa da Songira. Il recept vainza pubblicia se nostra pagina da internet simpel da catar con il ciavazzin nostra cugina. Lo tremda continuainza con la cugina surmirana allo con un classiker ed er egna dallas speises preferides da Fadri Arpagaus ilz raviauls dalla tata.

0: Il calendar.
1: En tip per oza ander, il è puspe time per la occurrenza Geschichten und Gebäck con Erwin Dirnberger, pigna banstar culinaric procura scuodegna sia dona Evalina. Tot quegli oza intan la casa storica a ander alas cater. A scuol per la Fondazione Nairs è ozena seira da Kino Artistica, scu e noua lavuran artisti e artistas e ce magna a l'ovra d'art. Il è in portret filmic davart artistas e artists grigiunts ci datan in invista an ateliers scu lavoratori e vignan musos portrets da video da Ernestina Apebühl, Ladina Gaudenz, Christian Ratti, Sandro Steudler e differents oters eir. Quella occurrenza per la Fondazione Nairs a scuol anceva questa sera alle 6. E an Lumnezia, la casa d'Angela Lumbraina, lì ospitant dalla occurrenza, RTR presenta insieme con il Archiv Cultural Lumnezia la piattaforma nossahistorgia.ch. Tot quegli questa sera alle 7.
0: Il calendar.
1: L'istorgia della Val Lumnezia, questa sera a Lumbrain, discurinza anche Surtlonder, an pacas minutas.

0: RTR con la musica da Chris de Burgh. Insieme con gli archiv culturale Lumnezia, am vi dains questa sera alla presentazione da nossahistorgia.ch. Il è una sera con fotografie, films, ci lasciano raguardare e discutere da times passos e quel ci ho sgultrò anche il nostro archiv e faccio una scelta per questa sera è Flavio Huander. Bavegna anche il studio, Flavio.
1: Ciao, Sergio.
0: Cant bagna documentata è la Lumnezia anche l'archiv da RTR?
1: Ja, bien, la Lumnezia si capisce una valada fec culturale. Io clicca a mos perti in nostra pagina, per esempio rtr.ch, da un Lumnezia, il cavazzino, qui vengono sur meli documents. Questa sera vai, ciò ti ha detto, per nostrahistoria.ch, con una pagina interattiva, non cominci a cargarsi i documents. Sì, no, è sì, massa, documenti della Val Lumnezia, circa se ha 100 von Flau e films, se si in quella pagina. In una parte qui vengono a presentare questa sera a Lumbrain.
0: Antil ritmus da mincia treis meis an vidainza in sanouas an terra romancia da quellas seiras con blera istorgia e istorgias films e fotografias da ce i vetas pon quellas e quels ci sono topan questa seira all'umbrainas allegrar.
1: Interessante in se capesce io dice dine las fotografias al venir qui di sono in massa qui pli veglias. In quelle fotografie vedono si capisce contrade di Pibaul, della Lumnezia in speciale. Qui è interessante mirare quelle contrade, per esempio, che vengono coltivate e del pur essere. Non si capisce che c'è massa fotografie con si gli auti. A buon modo politico, non gli auti in conoscenza, ma non è di quelle mezze in conoscenza. Lo dati in una discussione, ah, qua era mio tat, cioè era la tata, forse in auge, che emigrava dall'America, c'è una volta. Quello che fa è un interessante, le fotografie della nostra storia.
0: Quella sera facciamo un po' sull'Ez, ma bagno insieme con l'archiv culturale Lumnezia. Scusi, collaboresce per organizzare una tale sera?
1: Importante è una sera d'archiv in, se capisce, le persone del Liuk. Si dice als locals, quelli dels archivi sono il bial pli de tir de rauba della storia. E se io un po' la dina da vedere entro tale sera se gli out locale, dels archivi, a questo capisce, also buon modo dels archivi, è locale, di qualche stata nella valada, kann in certo access, forse la storia locale. Questa sera non è da quelle persone della partita, all'Umbrain si capisce che tradisce un po' il nome di loro, ci ha interesse venissimo in questa sera, poi venga da una fece interessante sera.
0: Datil, insa ce vordo ir comparaglia con otra seiras, datil, insa ce ci vigna sciazzagea special, manc fece da persone ci vigna natale seiras?
1: Also, quel che ho fatto stiamo in schon fatti viadi sel in tir grigion, wenn das drun, toc giutschlin, ni el grigion centrale sono sempre stai a quel che fa se capisce il più grande piacere quella sera è la compagnia che viene insieme che viene giovane vegli viene discutato su da roba che ha forse il minchia di bo temps ni che crede che bo va maun che sa discutato su da causa è privé con giovane vegli. Quando tu hai dine puspe discussions, es scuole di che vanno über so de persone, es kinsen kenosch, ni kin auter, so es forse kenosch, ni che parents, ni x, te co quellas combinations, buonas discussions, dat tu lobbia es venter lo concurrenza, nus offerina dine in aperitif, lo dati buonas discurs, dentals presenz quella sera.
0: Giavigiania, questa sera c'è la nostra blera plagiare, buon divertimento a Lumbrain. Grazie a Fitch, Flavio Huander, per quelle informazioni. La storia della Val Lumnezia, questa sera alle 7, in la casa d'Angel a Lumbrain.

0: RTR Impuls.
1: Oz con Zegna Pete Dosch da Kunter domanda a Zegna Pigugent bella u scorta?
2: Fissa Pigugent bella u scorta. Na è una combinazione tra un cicl bella e vettirs un cicl scorta desi bec. Io stos ma decider. Io ma decid da d'esser scorta. Ci importi da vudar la duman marveglia in te spivale da panzar? Wow, Zegna, te veis tot osco in star da Hollywood. E siva? Sono a bebunga da farer la maschina da caffè. Da cela vart vai a da conceder. Ci fo bainci e ci fo un compliment. La bellezza croda ni gist in un prim moment. La scorta dat è bitch da vaser. Però con esser bel, varda la jouze parin. Con esser scort, tedli tirs. Una bella faccia in so admirar, e una testa fegna, resta an memorgia.
0: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: En el Grischun se senten zeckes, parabain en lius pi auts che fin uspensa. E war 4 mais avant el campionati mundial da ski a Cromontana e il presidente del comité d'organizzazione veni di spensa. Jeles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el Grischun se senten zeckes, parabain en autezes pi autes che fin uspensa. Quai mussen ils in prims resultats d'in recerca dall'Institut da Naive Lavinas SLF a Tavau. Per la recerca an passen 900 persunas annunzia, nua che las angi in scunters cun zeckes. Pliers participants ein annunzia, che aia en lu regiun pi baut da naginas zeckes. Quai consunden lius, che sa chattens in autezza tranter 1400 e 1500 meter sur mar. Tenorez per scrutaders muss ja quai, che il parasit sei in lasa der Ersatz per ils ultims ons. La ragion per quai sei ja probablemein il schadament del Klima. Il Vizepräsident der Swiss Ski, Claude Ale Schmidhalter, wenn temporar mein dispensada ses uffizi. Quai valia era per ses posco Präsident del Comité d'Organisation del Campionati Mundial der Ski Alpin, Caleulon Proxim a Cromontana. Ragion per la dispensa e una procedura penale contro el, en il Centun Valais per via da culionaria. Tenor la comunicazione da Swiss Ski, nai la procedura penale nagin con ex con ses uffizi, sco vicepresident u president del comité d'organizzazione. L'Israel se ricorda oz de las unfrendes de la taccia terroristica,

0: La supposizione è la morte di una pescrutadra che lavora in un istituto per il combattere contro malsogne e pestilenza. Tenor le autorità russe sai la ragione per la morte della donna stata in una pneumonia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, pretende intanto ulteriori informazioni dalla Russia. Plin avant a ella offrì agit per sclerire la morte della pescrutadra. Era il Stati Uniti pretendent da pli informazions. Il presidente Donald Trump ha annunciato che veglia telefonare con il presidente russo Vladimir Putin.
1: La meteo.
0: Il dì comincia in Blersliu Sanxuegiv, contro il suo intermettido a l'ora dar pli e pli nivels. En las valades del sit potessi contersaira era dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in Engedinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Sport final, finian mezzde, al microfone Sergio Guec, Allegra.

0: You are. Chi discora schon gugent dalla mort? L'amarella. Lanciata di l'onno, ella lancea in una serie dedicata al tema. Sonda passata è la seisavla emissione da quella serie neida emessa. Quest'eda voglia piglia faccia ci date persone ci decidan ort acna volontat ci seia ossa ouras parellas da mureir. On per on s'appellan circa mela personas la veta in Svizzera e buona manciglia dobel sa decida per in usce numno suicidi assistia. Malgro quel fac, malgro ci dat personas ci giavejan da poder decider da deir in po tabu isada è la tematica schon anca degna.
1: E pensi che sia mo d'una quail tabu? Però ed es giura un pain melder. E pens che la prevenzion ci des uossa schon più ferma que ha un effet. Che la lot sa ci da e ci venier discurri de più. Però il tabù es a moduna qua. Ed es era moduna accompagnà con bleras domandas, con sentiments de tutte nor de culpa, de temas e eir de vergogna.
0: Adei la psicoterapeuta Anna Seraina Arquint, ella o sezza pers la mamma antras suicidi, ozzandi accompagna ella personas cun partrazz suicidal subagn ir confamiliars da tals. Malgro tota prevenzion e progress in connex con il suicidi, detil ancadegna am bleras ideas am faladas ubagn mesa a saveida am parantesa scu per l'idea ci è una persona ci discora da si sgiavesh da mureir na ma veggia bec da ageir.
1: Que es propi una fantasia della liot, pensè, e di un mitus, mai para importanti spiglia mince pensar e discorso del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma co es hast du doch gut quel desideri o hast du fin già un progett? Quella lotti a progett, pro quella stoi a far a modo più attenzion, perché c'è più concreta quel progett es e più privlus.
0: Entan la Marella discorre la psicoterapeuta da sia acna experiencia d'entender degli stadi d'anima da personas suicidales e dallas sfeidas ci specian personas ci restan anavos siva in suicidi an lor ravogl.
1: Ed es per mai clair la colpa nu na in giun, perché c'è quais una decisione da quella persona ci desida.
0: La emissione tematizzesce pien avanti il suicidi assistia che la morte libera ci vigna accompagnata da persone sedili fac. Thomas Catoman racinta da Sisbap.
2: Io senza dubbio scioglie che la Adina può manifestare in una stella data. Vivere con una malzogna e con dolore o in una luce non è strenca. E questo per me è riuscì naturale di sapere che lei vede piti che lei può sapere anticipare che lei venne ruzzacuti a quel punto ne ho che la stella data è più grande che la buona veglia di voler continuare. Io credo che mio papà è più tema della morte. Io credo che lei è più tema di stare continuare in combattere senza prospettiva di venire migliore.
0: Il modello svizzero con ex con il suicidio assistia è più liberale ci che il dableras nazions vaginas con accompagnamento da persone del faccio possibilitescia el ir in a morte libera a intenlas acenas cater pareiz.
2: Moia mumma raccuente da lur da vosa sera che han presentato insieme si braille l'abitazione a chi agent la musica a chi agent saltato insieme. Ed io credo che questo è stato un momento super prezioso per loro, di sapere essere loro due. Per me è stato importante di sapere accompagnare loro in quel momento che loro venivano visitaus, dalla persona del fac, ed ella venius preparaus, ella staus in lege, ed ella asciau esser leo, con mio bab. Ella risenteu questo in un momento fitch, mi giaivel, a quai ai, per mai, un pau consolazioni. Io sai che mio bab ha una biala finizione. Io sono ingraziavel che l'ha preso quella decisione che gli ho buscato in altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunge a prendere con miau. A quai alzi c'è mi giaivel.
0: La ripetizione da quella marella davanti agli suicidi e agli suicidi assistia è da sentire questa sera puspente il radio alle 6:30 o a degna e curaciles via nostra audioteca online rtr.ch la marella.

Mesenda an 7 minutes ai las 12 su onda il magazzin da mazde con Tobia Faler per las novitats Florian Mon. Al microfono è sto Sergio Guetsch, Joish Bunapatet, finiam pitart.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Las pendiculeras da scuol em success o se volessene ingrandir al territori da Schis?
2: La risposta è positiva, se loro poi in sicuro, plan a plan, cominciare a studiare in avanti e Chanel loro è qua morto.
1: Il direttore André Poens declara i plans più precisi. Plans o era il festival culturale Origin, nempe de sanir la tour del Chastè de Riom. Per quel plan survegna il sostegno dell'archeologo Chantunel.
3: Man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
1: Perché c'è la tour de Riom des Nirsaneda, quent ciò che costa e ci ci des paier, do andens un po' più tard in questa emission. E nous vens visito a Sven Seitz, al nov suprestant della Genentia Lumnezia. El ven dalla bassa ed elens quint da sia passium e da sia ambiziums per la Lumnezia. Colon per temas da dots, esum al Tobia Faler, bel ce vais mis en questa zoandas. La bell'ora d'estate e la temperatura agreabla deren boomes er per le piazze da camping in Svizzera, quelle SMG per part frequenze da record, al Florian Mon con le novità.
4: Il TCS quinte per il 2026 con passa in milione per notazioni e nel primo 9 mais de l'on ha registrato de pli osps che l'on de record 2021, che scrive il Touring Club Svizzera. Singles leus ha in augment de 30%, guardasse in l'antira Svizzera quinte il TCS con un augment de 5%. Dalle altas temperaturas de stad ein profita oravan tot campadis en ils culms, sco per exempel Schuel, Flem u Olivone. Il vicepresidente de Swiss Ski, Claude-Alain Schmidhalter, se retira per immediat de ses uffici, sco era de ses post sco president del comité d'organizzazione del campionato mondial de ski alpin che li è l'on proxim a Cromontana. Schmidhalter fa questo passo entre che le due organizzazioni han annunciato di dispensare il de ses uffici che provide in procedura penale contro il provide cuionerie.

0: cumprar chasas u abitaziuns il terz quartal.
1: L'Israel, al gordoz della massacra terroristica, tres abitants della strivla de Gaza, vide civilists israeliems, avent trais ans, al 7 ottobre 2023.
0: Dalla taccia della Hamas var 1200 persones venides mazzadas. En l'antir paeis en oz planisadas occurrenzas, alla commemorazion a Tel Aviv spetien ins var 50.000 persones. Durant la guerra, in conseguenza della taccia terroristica, sein tenno autoritats palestinaises venides mazzadas 74.000 persones en la strivla de Gaza. Il premio Nobel de Chemia survignen Henri Cagon dalla Francia e Kenzo Sohai del Giappone co per la scoperta dell'autocatalisa ed effetti bit lineari in la sintesi organica asimmetrica, che annuncia il comitato del premio Nobel. En la Russia hai forse da un'infezione con la peste del polmone. Ragion per questa supposizione la morte di una persecutata che lavora in un istituto per il combattere contro il sogno di pestilenza. Tenno le autorità russe sai la ragion per la morte della donna sta di una pneumonia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO pretende intanto ulteriori informazioni della Russia, plinavant ail offri agit per sclarir la morte della persecutadra. Ed er il Stati Uniti pretendent pli informazioni, il presidente Donald Trump annunzia che il veia telefonar con il presidente russo Vladimir Putin. En il port della città greca Thessaloniki han incettà bombe del tempo della Seconda Guerra Mondiale. Sco preparazione per ingrandire il port han controllare il fondo della mare e città il materiale esplosivo reportan pliras medias greces. I vin supponi che troppe studestes han vitales var 80 bombe de passa 50 kilograms e pliras 100 granates en laue cua gelsense retrats l'October 1950. Le autorità regionali hanno domandato il sostegno della reggenza per allontanare il materiale.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Le spendicoliere di scuola vogliono investire, tra l'altro, nel sistema per NAIF, per essere più indipendenti dalla NAIF naturale.
3: L'esposizione del sud è naturale, non proprio optimale parole per fare NAIF tecnica, sei fiche buone premesse e per le prossime decenni è più o meno garantito.
1: Als plans delle spendicoliere della scuola udins giusto sco prossimo del direttore, la tour del Cestè de Riom, quella des Nirsaneda, con l'ois letzte del Festival Culturel Origin, il fundatore Giovanni Netzer dice perché escuccia quella des Nirfat. E Sven Seitz ha cominciato a 24 anni da imprendere Romensch. Da spöin an stol fix a Vella e da 20 per dis il nie elet in suprastanza comunella.
4: Io dico ad Ina che per me è il Romensch il clave per la liaut e per il scorso delle persone. E da scia veslia os die, io c'ho il Romensch, ti es sco in de nus.
1: Dopo la sua integrazione si rolla in Val Lumnezia, in quinta Sven Seitz, verso la fine dell'emissione. Al primo volendo essere però in Cessavair dal Florian Mon, c'è allora fa oggi da me.
2: La meteo.
0: Il suente mezzodì se covire il ciel delle svalate del sit, plovi per parte, i soffli in lev favogni e per quei dati acquire fino a 24 gradi. Demone si grigie blecce, le temperature si riducescono nel decorso del dì. Il suente mezzodì dati acquire anche 13 gradi. Il confine de Neuf e le Sairen ton 2 mm sur mare.
1: In Sandes la radunanza generale delle spendicoliere della scuola, l'Ode è scoglier 30 rotter per la strategia dell'impresa e con quello er per le investizioni. Il Georg Luzio discorre con il direttore delle spendicoliere, André Po.
5: La spendicolare scuola sa an fabbricà un nuovo ristorante a montagna e quel as lascia vera in la contabilità. Un augment del ricavi la gastronomia de redont 1 000 000 francs. Ma è Ruscellieu, l'onda gestione 2025-26, a manare un guadagno operativo de 5,4 milions e con quai 5,4% più alto che l'anno passato. Col ristorante sono grandi investizioni nuove realizzate ed ossa vai a parlare un sguardo all'avvenire, ossia il direttore della spendicolare André Po, col nome strategico.

0: Gia 2030 al Cussagl Administrativ, sco organ strategic, prepara un document chi dess mossar la via.
1: Il motivo principale crea il proprio stato in paese la al facis a realizzare tematiche del mio domani del clima e in avanti i tede da avere un plan una strategia ci dei forze un paese differente da quello che la fis forza stato moandes o quindi giovani
0: spagnare energie e costi optimare l'infrastruttura restare al corrente riguardo la digitalizzazione schiaffir piazze di lavoro attrattive quai ben percevazins ora van tutto il tema persistenza sta al centro della nuova strategia ma i dai progetti ci stanno avanti. Per esempio, la zona della fabbrica in Gedinerhof, all'ur della frazione della scuola, ci è in possesso delle spendicolari. Le spendicolari sono trattative con investitori per realizzare un hotel.
1: Questa è anzi la pretesa che comprava e pure in quel momento ci hanno più o meno la garanzia che possiamo fabbricare quello che vogliono, quello che si può, nuova la pretesa ci detta. Le ciotze, gli hotel e le abitazioni, che ci sono le bote delle spendicolari, però le spendicolari vendono quel terreno che ci sono in avanti e loro devono ordine a questo progetto. Also, non è che noi investiamo in altri versi o fessano altri, insomma.
0: Tenore il direttore, ven la popolazione formata più che facile a questo ton. Più in avanti viene mai un progetto che è la misa d'acta all'ingrandimento della regione di Schis in direzione Tirol, vuol dire una val che sponda verso nord che fuse adattata per un ingrandimento. L'Ufficio federale per lo sviluppo del territorio aveva assistato quel progetto a Blersons, ossa alla spendicolare, insieme con la regione del Centun, decise di rielaborare la documenta necessaria.
1: Il Bötfüß de Darent, fin la Stadt Civain, ha moneata questo plan direttiv. E aspetta loro una risposta, se la risposta è positiva, se loro poi, in sicuro, plan a plan, cominciare a studiare in avanti, e se no, loro è morto.
0: Il clima è un tema centrale della strategia 2030. La regione della Schis, che è sreciata su 2200 metri sul mare più alto, ha lasciato valutare la situazione del naif per l'avvenir. Senza naif artificiale non funziona più, uscendo di po'.
1: Questo dice i risultati chiari, questo è per parte fin già l'esposizione del sud, è naturale, proprio optimale per questa ponderazione tirale in Caldera del Nord. Però c'è un po' coraggio ed è positivo il fatto che l'altezza, il clima dell'Engiadina dice ben che per fare naif tecnica sia una buona premessa e per i prossimi decenni è più o meno garantito.
0: La strategia 2030 ci viene presentata alla radunanza generale des inviare la direzione a lunga vista per la spendicolare scuole sa.
2: Dalla spendicolare de scuole in zosa dalla tours in Surseis, tours sunt qualcosa importante per il festival culturel Origin, la tour Coschna sul pass del Giulia o la nuova tour Alva a Mulens. L'istorzia del festival ha cominciato in 20 anni con una tour, non per la tour del Cestè di Riom. La tour del Cestè di Riom, quella di Zosignir Saneda, il Toni Poltera, sur della tour, l'importanza per l'origine e la regione e le lavori ci spettano.
3: I tec e vigli e rot. I vignai ava e du se ston nel faccia le lavori da sanazione. 1,8 milioni francs ne roi a costar. Ci ci surpeia cant e bec clear perché i casti e bagn in possesso della Vishnanka origin o pro anche its proxims di jons i drec e las obligazions del drec de construcțiun di Giovanni Netzer.
4: Il Cumen è anche al sen bec involvò direttamente la responsabilità per la fondazione Origin. Cant lunch ci legno l'altra istituzione vigna ci dare a sostenere che il Chilianca verde.
3: Realizzò des Becengalneir in Novtecian, madema forma e con Schlondras Schulvigl, e des erdar la possibilità di saver dovrar la tor.
4: Che vuol dire in sfo, in zappa, in otter time, perché il cat è molto interessante, se gli archeologi si dicevano raccontare su cui gli anni costruire, su cui si stava a mettere avanti, c'è chi il montava da lezze ore. Magari era da fare un po' rugel con certi pregiudizi, ci svevo da quel time che tutto. Che fa bene di Sant'Ecca di formare un po' la coscienza storica.
3: I castirezia ampla, il simbolo della val, il dacià da Benedetto Fontana, 811 vigli e biegie dell'ex-time con gli migliori masternieri e con il miglior materiale possibile. Il archeologo di Canton, Christoph Bauer, è in Canton.
5: Und habe einige Burgen gesehen, aber das ist also von der Erhaltung her ja, spektakulär.
3: E du sei präzisierst, perché ti casti der Jom e usche spezial?
5: Der Innenverputz ist komplett erhalten, der Außenverputz teilweise auch. Und es ist einfach von der bautechnologischen Seite eben beeindruckend, wie sich dieses Gebäude eben über die Jahrhunderte so gut erhalten hat.
3: La Tor 7 meters, mehr con una fermezza da passa 1 meter, da Giudem an fin Cesom, l'altezza prest 30 meters. È tutto in tutto una comparsa impressionante.
5: Aber man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
3: E che fece i casti e la Tor usce speziala. Per Giovanni Netzer vali ossa da rimnar i zdaners, avonda per bec angalzanar sulle manch il tec e per essere pronti i oncevigni, pa bagn per far le lavors internes.
4: Che ci sarò se una masera c'è da pondere arbagna scure costruire da vainz che la scella ci vuole cant za lasci l'igeror dalla variante viglia si vuole du mondo scu in soglia integrare solo per esempio in Cecenov ci serve il mantenimento della ciò a corrisponde tutte in interne in certe in alla tor da scia per essere in sviluppo ci vuole avanti.
3: E Christoph Bauer, i archeolog, l'ezvarda per neda, bec anavos an it time, ma bagn anavanti.
5: Ich möchte keine Prognosen abgeben, aber wenn man die anständig saniert und weiterhin so lebt, wie man sie jetzt lebt, dann wird die sicher noch 100, 200, vielleicht auch noch 800 Jahre halten.
2: La Tour del Chastei de Riom ci desnir saneda al Toni Poltera ora portò. E do se ninster un tod otter tema, un comember della suprastanza comunale cinunese della regium, colos qual ciosa nov per la ginecia lumnezia. Sven Seitz ven dalla bassa, el sto a vella, ed avent un evne mezz el nie elett in suprastanza comunale. L'Andrin Gerber ti lo visitò.
6: Da biog ons a Sven Seitz in a casa de vacanzas a vella. La Val d'Umnezia, che era scomprim in liug de fa vacanzas, se ad ina crescida pleple fec al coradel. Da pi in on, vive elos fix a vella, ed o cunque in flau in a nova patria. Mo, da s'integra, se grif. Per vide quei, se ton meier, che lo schon entschiede den prender romans avan quattro rons.
7: Io dì, ad ina che per mai è il romans, il clav per la liaut, è pel scors delle persone. E da scea, veslia os... Io c'ho un roman, ti è in the news.
6: Un primo roman o è con agit in corso di Nil online ed il corso intensivo a Jon. Il roman, in una delle regioni, da cocciel se os in superstanza comunale. S'interessaus se gli è già da dici per la politica locale. Per vedere quei, ha gli durante il discorso con Daniel Soler, il presidente della Vishnanka, sempre mai in una gara domandau.
7: Se manages in della bassa masquai si è risposta è stata ti sa romonch ne gine de monta
6: Sven Seitz che lavora da pi onze l'industria farmaceutica so senza problemi l'uvra della Val d'Umnezia no el cu sei efficiente sul settore della sanidad quei ma non tutto il computer no
7: io credo che la pandemia ha schon dau in stausch avon wenn us adina ciao a in sto proprio sento pa personal mein e swenter an tots stu fa se sei das online ja ich zum client che vai mai viu personal mein
6: spezielle wo principale les el den ton di dada sviluppa la region per esempio, in semcula cooperativa Viva l'Umnezia, che les engrandì e modernizzale de vose pastanerie della Val. Sven Seitz, che ho schon menau autos projekts grons, sappi se dirti da, con si experiencia.
7: Che ho dati proprio una chance, da drizza ein dot nief in a pastanerie. Io credo che was sei interessant, da sorprender qua per in giuven speranza. Klar, i hai boschi sample, aber nos essen in Schibi in Leuk, quattel schon che carteggi.
6: Cum probabel esser in prim suprastand comunal de la Bassa, lasi de Bux contribuis jaci in perspectiva la politica lumneziana. El sco liberaldemocrat se sente forse un pauper suls a la val lumnezia. Mo?
7: Cheo è la suprastanza comunale vai boc per partite, qua è proprio disengagata, sviluppata, c'è che è possibile.
6: Se un nieve ingaggi in suprastanza, si avete in Lumnezia, nel nieve lungaggi ce l'ho in più. Sven Seitz, on flausia nuova patria. Nesco el di Setz?
7: Ja, è buono di che io sei in Lumnezian, aber io se sento da casa, cheo, absolut.
2: Sven Seitz, il nuovo membro della suprastanza comunale della Lumnezia. Un portrait di lui si può guardare questa sera alla televisione. Vengeance la sis su un SRF1. Che costa il magazzino di mezzodì, in mercoledì al 7 ottobre. Flot ci va a stare gloent, responsabile per il contenuto Prisca Bundi, il Florian Mon, o mi sembra presentò le novità. Mio nome è Tobias Faller, in avvento una bella posa di mezzodì. Ist ben.

0: Ja, sto la sa doda jamesa.
1: La scratula zins. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Gratular durant la posa da mazde, fagiainz a fitch gugent, schiles a zer, gratular, savez chanos a termeter vossa leitz per WhatsApp 079-200-7007. Aglia microfone Sergio Guec, Bavegna. Il è oggi il de d'anniversari da Colin Stecher a Ftan. El può s'allegrar da zuflaror las cinque candeilas sen sia turta da cumplion. Per Colin Stecher vain sa ir schon survenia auguris. Meis char suvrin e nos char Colin. Per teis cingiava l'anniversariat gratulaina da cour e giavejain tot il bun, bler a sandai fortuna e bler plajair cun faril schwingen. Resta usce un char matin scocciati esch, no ans allegrain sun la parti oz. Advain fitch jent, una branclada da teis suvrin fin, tia mima e Kevin. Gratulation pil cingiava l'anniversari da Colin Stecher. Ed el son panzocians ves farem plageir a Colin con musica da Schwitzer Gofa. Happy Birthday!

0: Svizzer gofa Happy Birthday Oza piglia cingiaval cumplion da Colin Stecher a Ftan. Primus Cajochen da Rujain o er nizigia la pusseladat da gratular oza pilzons ilz set da ociover.
1: Eu les gratula a mia donna il si son tinaval che vi già tot muel bien buona sanadat e mi ingrazia per quel che la fa per me o da fons a per se sbiades.
0: Oz Jordan Els in Pacific, de con ils infanz ed ils cinche beadis, tot bun era Marlis Cajochen, e la Survin er regalò il coupegn d'anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Per ulteriori gratulazioni, 0800-25-25-30, telefonate il studio. Ubagn era possibile da gratulare venavant con WhatsApp 079-200-70-07.

Pegasus. Santia Ozzeter, RTR, il 7 da ottobre, Ivan Surania Saleitz, d'anniversario per WhatsApp, per in giubilar ci abitescia a Muster. Jau les bugen gratulà a miu auc Baseli Kajakop de Muster, ella oz ocion tons, car fra e auc nus leinati da tot cor gratulà e tot bien giavijà gauda tiudi elai pupernatei. In tec quei giavija a tites farliuns e familia Maisen. Gratulation da tot cor oz pigl ociantava l'anniversari da Baseli Kajakop a Muster.

0: millionär.
1: En Zaciccio, oz il zons, po osa s'allegrar. Al telefon è Saraina Cuorat. Allegra!
2: Allegra, Sir Sergio.
1: Ci ho il zons.
2: No, oz a Mingia Maria, compleons, 44 anni. E non le sono gratulare del, io ho già tutto buon, io sono dai fortuna. E allora fus qui a mo nina, ci les dir a sia mima al cibacquai.
1: Che gli avò, sa in zoter, sa va in za figico già in far che al plagiare.
2: Ah, qua, allora dai, no, ha? Buon.
3: Dice. Dice. Hallo.
1: Ciao. Sì. Te lasas gratular.
3: A mingetta.
1: El in a ciara.
3: Hai.
1: Che fala con tai? Che facai san zeman?
3: Hallo mingetta gratules.
1: Piglia sis anniversari da 44 ons. Stupendas fac.
2: Guarda
1: da me. Ella ho detto, stupendo la fac.
2: Ne vai da dopo, non?
1: Sarai in cuorat, giaveis tot bun. La vin in bel time e ozam un special er in a fitch bel anniversari con Mengia Maria Cuorat.
2: Ma se le scrivo, hai, ma bene.
1: Speranza ci, ella so, Galdeir, quel time a Interlaken.
2: Hai, preciso. No? Grazie, fitch.
1: Salizza la vin, bel days, sarai in a cuorat.
2: Ciao, ciao, sta bene. Ciao.

0: Piaf, sen giaveis specialoz pigliocciantavel anniversari da Baseli Kajakop a Muster.
1: Per vos

0: William senza che fagenza anche gugent ci può allegrar da entradas pil bon engiadina a scuol. Il è che l'ozza nostra giubilara a matan ter interlacan menge Maria Cuorat. Las entradas vignan termessas per posta shanosa bler plageir. A vos autors ci vets oz anniversari il set da ociover giavejainza venavant tot bun piglion nov da veta. Agli microfone sto Sergio Guetsch, Giovei Schambel, Siva Mezzde.
1: RTR, les gratulazions.
2: Il cento mezzdi der RTR.
1: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

Musica per gli inescadin. Left your innocence there. Per tai. Per mai. RTF. Sempre mai. Per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il TCS prevese in onda record per il Scampadis ed il premio Nobel de Chemia ha da far con il sviluppo de medicaments. Ils due al microfono e Florian Mon. Buonasera. La bella ora d'estate, le alte temperature an Kermalale jaut Giodora, da cui an era profitale le piazze de camping. Il TCS quinte april 2026 con passa in milion per notazions. En els primis 9 mais de l'on hain ins registrade pli osps ken l'onda record 2020. Singuls lieus hain gien augment de 30%, guarda sin l'antira Schweizer quint il TCS con in augment de stiaus 5%. Dallas autos temperaturas de stad hain profitarvan tot campadis en els culms, sco per exempel Schuel, Flem u Olivone. Il vicepresident de Swiss Ski, Claude Anna Schmidhalter, se retira per immediat de ses uffici, square de ses post co president del comitè d'organizzazione del campionato mondiale de ski alpin, che lieu l'on proxima con Montana. Schmidhalter fa quest passo entre che les duas organizzazioni han annunciato di dispensare el de ses uffizis, coi previdi una procedura penale contro el per via de cuiuneria. Sco Swiss Ski scrive, hai la procedura da fare con l'interpresa de Schmidhalter in il Valais e bec con sie funzions in il sport. L'Israel commemoresce oz le unfrendes de la tace terroristica che gli leo avanti precis tre zonze nel sit del paese. Della tace della Hamas in var 1200 persone venite mazzadas e l'antir paese in planizadas occurrenze oz. Alla commemorazione a Tel Aviv spettien ins var 50.000 persone. Durante la guerra in conseguenza della tace terroristica sein tenor indicazions palestinaises venite mazzadas 74.000 persone in la strivla de Gaza. Il premio Nobel de Chemia sovigna Henri Cagon della Francia e Kenzo Soai del Giappon. Le scoperte del suo scienziato hanno dato a capire che certe molecule organiche esistono in una variante sinistra e in una variante dritta, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienze a Stockholm. L'orientazione delle molecule è importante per il sviluppo dei medicamenti, con cui le due varianti hanno svenso il medesimo effetto.
0: La meteo.
1: Il suente mezzì se cuvire il cielo delle svelate del sito, plovi per parte. I soffin leffe vogne per cui dati a cuire fino a 24 gradi. Demone si grigia bleccia, le temperature si riducessero nel decorso del dì. Il suente mezzì dati a cuire anche 13 gradi. Ed il confine de neve le sairen torna 2 mm sul mare.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Kunsch couvridas

0: Las novitats ter RTR.
1: Il TCS prevesi non de record per ils campadis ed il premio Nobel de chemia ha da far con il svilup de medicaments. Elles trois al microfon e Florian Mon. Buonasera. La bella aura d'estate, le alte temperature hanno cremolato la jaute di odore, da cui hanno approfittato le piazze del camping. Il TCS quinta per il 2026, con passi in milioni per annotazioni. E nel primo 9 mesi dell'anno hanno registrato più ospiti che l'anno del record 2021. Singles leus hanno un aumento del 30%, guardando in l'intera Svizzera quinta il TCS con un aumento del 15%. Las altas temperaturas de stad ein profitar von tut campadis en las montagnes, sco per exempel Schuel, Flemu o Livone. En connex con las demonstrazions de scolars e scolares en Francia, appellesce Emmanuel Macron d'esser pli precaut con las intervenzions de la polizia, la gir de la polizia ci giunadine pli blere critica en Francia. Durant demonstrazioni pagevoles, na detti ne gin besegn d'intervenir, dier il ministro de l'interior, su entri in sesida de crise. Si detti d'intant violenze, saia de reagir immediat. Depi radunt dies demonstration scolares e scolares in contra classes fulanades e la mancanza de magistraia. L'Israel commemora schots las unfriendes de l'attacca terroristica che gli leu avant precis 3 anni nel sit del Pajais. De l'attacca della Hamas var 1200 persones venides mazzades en l'antir Pajais en planisades occurrenze sots. Alla commemorazione Tel Aviv spettienins var 50.000 persones. Durant la guerra in conseguenza dell'attacca terroristica sentono indicazioni palestinaises venides mazzades 74.000 persones en la strivla de Gaza. Il premio Nobel de chimia sovien Henri Gagnon della Francia e Kenzo Soai del Giappone. Le scoperte dei due scienziati hanno gli dati di capire di quali certe molecole organiche esistono in una variante sinistra e in una variante destra, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienze di Stockholm. L'orientazione delle molecole è importante per il sviluppo dei medicamenti, con cui le due varianti non hanno il medem effetto.
2: La meteo.
1: Il suenter mezzodì se covir il ciel ed en le svalade del sit plovi per part. I soflin lev favogne per cui date quire fino a 24 gradi. Demone si grigia blecce le temperature se reducescen nel decurs del dì. Il suenter mezzodì date quire anche 13 gradi. E demone la sera il confin da 9 intorno 2 mm sur mar.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Axe schlug in Navotation definitiv mal in Bett der Wert kun wenige der Prestation ed il Premio Nobel de Chemie a da far kun il Svelup de Medikaments. Il es quattro al Mikrofon e Florian Mon. Buonasera. L'Axe sa partecipesce definitiv mal in Bett alla Votation der Wert la kun wenige der Prestation kun la Reit de Sanadat so selva. Dal 29 November. La Substanz Kommunale è Vinevant de la Vis, che l'Axe ne bec com membro del Consorzio de Vistancas Sana Sorselva. La popolazione può intanto votare il febbraio 2027 de Vardine Commembranze en la Sana Sorselva e de Vard la nuova convegna de prestazione della Reut de Sanadat Sorselva. Avant pretende la Vistanca intanto indicazioni concrete de Vard l'infrastruttura futura dell'ospital regionale. Era la Vischnanke de Schluin, nessa partecipesce bete la votazione della fin de November, quella comunità ozen inscrivere les abitantes ed als abitants. En connex con les demonstrazioni de scolares e scolares in Francia, appellesce a Emmanuel Macron, d'esser pli precaut con les intervenzioni della polizia, la dir de letzer c'è giun adine pli blere critiche in Francia. Durant demonstrazioni pejoivles na detine gin besign d'interveni, di era il minister dell'interior sventre in assesida de crise. Si dette violenze sa edentant de reagir immediatamente. Dapi radund dies dies demonstration scolares e scolares incontr classes fulanades e la mancanza de magistraia. Il premio Nobel de Chemie, sovinin Henri Cagon, della Francia e Kenzo Soai del Giappone. Las scuvertas las dus scienziats ein gidada capir de coque certs molecules organics existen en ina varianta sinistra ed ina varianta dretja, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienzies a Stockholm. L'orientazione delle molecule è importante per il sviluppo dei medicamenti, con cui le due varianti hanno sempre il medesimo effetto. Marlene Reusser, Gudogna per la cinque avvegliata, aura nel corso incontro l'Ura, quel campionato europeo. Ella difende con quei sei titoli dell'anno passato ed è con quei per la seconda giada in serie tante campionesse europeiche che campionesse mondiale. Ella Gudogna la corsa di 22 km lunghezza con un avvantaggio di 23 secondi avanti la neerlandese Demi Vollering, terza la francese Julie Bertet.
2: La meteo.
1: Il svendemedì si covira il cielo e le svelate del sito, plovi per parte, i soffling lev per voi per cui date quere fino a 24 gradi. Da maune si grigia bleccia, le temperature si riducessero nel decorso del dì, a quere date anche 13 gradi, ed il confine del neuf e da maune la saire intorno 2 mm sul mar.
2: Vias e traffic.
1: Sind la 13 in Direktion Quer tranter Rotenbrunnen Rehenau ai Colonnes.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escubrides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La Surselva vuge la fin del mais o della convegna de prestazium con la raid de Sandet Surselva e sa. La sana Surselva vules gugent c'è l'ax e schluainas participation. L'ax a osa dit da na.
2: Wir blieben bei unserem Entscheid. Wir sind nicht Mitglied von der Sana und werden dementsprechend auch die Abstimmung nicht mitmachen.
1: Al Präsident Kommunal Franz Gschwend deklärt er nun die Decision e nun so dienst scoccia quetuna dall'otra wart, dalla Maisa. E l'ora guardenza Tavo, lo l'Institut SLF constatò scientificamente ciò che non è più in giù un'exception, se si incontra zeckes su 1.800 meters.
3: Allerdings gibt es durchaus auch Personen, die Zecken über 2000 Meter bis auf sogar 2300 Meter Höhe vorfanden.
1: Nun wollen Sie diskutieren mit der Biologin, die hat diese Studie gemacht. In der Schule so Bianca Gisler, combattiert in Avos in dem Zirkus des Snowboard, der Spiels Jeux Olympics 2022 ist in Quiet in Tornella, und soll der Schopodie kommenzieren, der Dir Gas. Vostra glasa il magazzino della Cinc, in Marco di Saira. E sono il Tobia Faler, bel ciao a Cernia Cristianil. L'Ax Nuvuge il 29 novembre su della convegna de prestazione con la Rai de Sandet sur Selva e sa. Da quel tema udins torna importante e le posizioni delle differenti varzi. La seconda parte dell'emissione, als primi details, o a sel Florian Mon.
4: La superstanza comunale dell'Ax è Vinevan della Visca, la Vishnanka e Bec, come membro del consorzio della Vishnankas. La popolazione può intanto votare il febbraio 2027, da in come membranza in la Sana Surselva e da la nuova convegna di prestazione della Reut de Sanedat Surselva. Avant pretende la Vishnanka intanto indicazioni concrete da l'infrastruttura futura dell'ospitale regionale. Ed era la Vishnanka de Schluein, ne sa participesce bec alla votazione della fin de novembre, quella comunità ozen inscriver alles abitantes ed als abitants. La popolazione svizzera doi decider se las paies en contract collectivs de lavur doi ne var prioritat en vers paies minimales, centonales u bec. En in comité della Partida Socialdemocratica, dels Verzi e dels Sindicats, ha inoltre passa 100.000 sottoscriptions per un referendum contro la decisione del Parlament de dar la preferenza alle paies fixades en un contract collectiv. Questa è in attacchia in tutte le persone con paies pitchness, argomentesce il comité. En finos valeven ils contracts collectivs schineren bit contradictorix alles leges. En connex con las demonstrazions de scolars e scolars en Francia, appellesce Emmanuel Macron d'esser pli precaut con las intervenzions de la polizia, la gidalezza ciagiuna adina de pli critica. Durant demonstrazions pajoivles n'ha det in gin besign d'intervenir, dier il ministro de l'interior, suentri in sasida de crisa. Si dette violenza sa identant de reagir immediatamein. Per adunt 10 dies demonstration scolares e scolares incontra classes fulanades e la mancanza de magistraia. La polizia tudestia perquiri curonte localitats in connex con la contrabanda d'aur. In banda ai comprater bijutiers durant seasons aur, quacun deners o della vendita de drogues. Scola polizia scrive, sai l'aur veni luenta e transporta in forma de barres en la Turchia. Durant il season sein sacentades uscie 4 tonne saure in la valita da 210 milioni francs in la Turchia. In la Sibiria ne dati ne gins indizis per in privel de sanedat, cosventa la morte in essenziada che lavorava con scherms della pestilenza. Da war 5.000 test de labor na in indicia ne gins scherms malsegirs, scrive l'uffizio responsabile per il combat de malsognes contagiuses. Era na ia bec da in accident in il labor dell'Institut ad Irkutsk. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva pretendito de più informazioni del caso. La Russia ufficiale si basa sulle informazioni dell'Uffizio e comunicisce che le blere informazioni nelle medie stavano l'incidente sein fausses.
1: Nus nist al sport, velo de corsa, la svizzera Marlene Reusser è snida per la 5ª volta campionessa europea in la corsa contro l'Ura.
4: Ella defende con quei ses titel de l'an passade, con quei era per la seconda giada in serie tant campionessa europeica sco campionessa mondiale. Ella guadagna la corsa de 22 km lunghezza con un avantaggio de 23 secondes avant la neerlandese Demi Vollering, terza e la francese Juliette Berthe.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Nu sudins il prossimo capitel il storia della Sana sur Selva. Per se c'è l'ax, muos in avent la spedla Freida alla Sana sur Selva. Colau dins giusto scu prossimo del presidente comunale.

0: Marco Di Saira, nus nins giatter per novitäts del sport.
1: Novas aus dem Mund del Sport, der RTR.
0: Nun kommen wir zum Velo de Corsa. La Svizzera Marlene Reusser ist nida per la 5ª volta Championessa Europea in la Corsa contra l'Ura. E lo defeis il titolo già per la 2ª volta in Serie. Reusser obbattia l'Olandaise Demo Follering per 23 Sekunden. Terza ist nida la Francese Juliette Berthet. Al 24 ottobre comincia perciò la Coppa Mondiale di Skis con slalom gigante delle donne a Sölden. Quella corsa mancente le due italiane, Federica Brignone e Sofia Goggia. Brignone oggi è per la fine di ultima operazione, vede se chiama Schnestra ferita ed è in civile rigenerare. Scusa l'ho detto oggi ad un termine con la stampa. Goggia combatte da spola preparazione in Argentina con le conseguenze di giuste due infezioni del virus. Sport de Tuff, della MotoGP, dopo la stagione ci viene mudamente, vide le fin d'evnes de Gran Premi. Davende la prossima stagione, ven fatto per le corse de sprint un qualifying separò. Attualmente, dopo in Sanda Bunura, una qualificazione per sprint e per la corsa principale insieme. Davende la ci viene, descuadere in venerdì, sieva le due sessioni di allenamento, un qualifying di un quarto d'ora, apposta per sprint. In Sanda Bunura, es l'ora al prim, un terzo allenamento libero di 20 minuti, e sieva esque al qualifying per la corsa principale. Quale mi fatto in due fasi e la seconda con le due più svelte. L'ultimo punto del programma in Sanda è l'ora al sprint. E tal hockey annuncia l'EV Zug, un nuovo difensore per la stagione ci viene. L'austriac Bernd Wolf è già stato iscritto per 3 anni. Al giovedì di 29 anni era junior dell'SC Bern. Oggi si è debut in la National League del 2017. Allora giovò due stagioni in sia patria dal Villacher SC ed è tornato nel 2020 in Svizzera dal EHC Kloten.

0: Radiosender RTL.
1: Las novitats de la mesiamna con Dominic Hardecker. La vischnaunca de l'Ax se participesce definitivament bo a la votazione del 29 de novembre davant la convegna de prestazione con la Reut de Sanadat sur Selva. La soprastanza comunale è vinevant il moine che l'Ax è già bo come membro del consorzio de vischnauncas. La popolazione sa d'enton votare il febbraio 2027 si volen diventare come membro la Sanna sur Selva e davant la nuova convegna de prestazione. Avon pretende le Vischnaunca indicazioni concrete per tutte le infrastrutture future del spital regionale. E la Vischnaunca de Schluin se partecipesce bo alla votazione della fin novembre. Quoi ha la comunicau oz. Le spendicolari de scuola hanno all'uradunanza generale presentato la strategia 2030. Il punto centrale è la stabilità finanziaria ed il sviluppo persistente. Le spendicolari hanno già entrate in altezza di 9,2 milioni ed expense di 13,8 milioni francs. Il risultato operativo di 5,4 milioni è di 5,4% più alto che l'ombergau. In una pece importante è la gastronomia, che grazie al nuovo ristorante di Culm. Plinavon vuole insieme col canton e la regione riattivare un progetto per ingrandire il territorio. Ed più spazi conquistano i regions. Quel se senten a dine più bene als alts. Quoi muossen i primi risultati di una ricerca dell'Institut de Neuve Lavinas, SLF, a Tavau. Vargen oft 100 persone hanno annunciato nuo che le hanno in scontri con regions. Tenor il SLF, dati el grigion regions toccan a 1400 metri sur mar, sur 1500 metri saggen els pirars. Singuls participants agen annunciau regions in de plica 2000 metri. La regione saggi probablement la midada del clima. Las plazzas de camping in Svizzera han profitau de la bialaura de stat. Il TCS quinta per il 2026 con varga 1 milione per notazioni. Durante il primo 9 mese di Lyon, agen ins registraute pli hosps che durante il entier on de record 2025. Singles logans agen registrau in augment de 30%. L'entier Svizzera quinta il TCS con in augment de knapp 1%. Delle temperature alte agen eravon tot profitau campadis in regions montagnardes sco Schuol, Flem, ni Olivone. Tonda mai. Binavon in a biala sera.
0: In a biala sera cum RTL.
2: In nostre stens giust actuels in questionil Lax e Schluin waven annunzio in December 2023 che sorten della corporazione de Ginenches Sana sur Selva. La Sana sur Selva di sturmen che d'una vida quella decisium che c'è quello vuol dire per Lax, quello udins giust in un per minuti in dettaglio. Sper essere stato Sandervi, mio nome Tobia Faler, in avventi una pacifica sera.

0: Sofia. Alvaro Soler, Sofia, la Marella, quella vegna d'un in Sanda, zieva la Sündesch, ed in Marco di Saira, da venda la sese mezz. Oz voca per un tema più gref, la Street Alexandre s'occupa in sesseria da Marellas sur de la mort, col suicid assistia.
1: E pens che sia mod una quail tabù, però id es giura un pain melder. E pens che la prevenzion ci des ossa schon più ferma, che ha un effetto. C'è la lotta sa ci dà e ci viene a discurire più. Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnata con le domande, con sentimenti, tutto in ordine di colpa, di temi e di vergogna.
0: La Marella de Dots sur del Suizid assistia una Marella de Astrid Alexandre de venda la mezza in questa zona. Al microfono di Giosa Diaparozzo, Tobia Faler, se vi sentite una bella sera, dottor, e stai bene.

0: RTR, la Marella.
1: Schitterletz regular manch la Marella. Allo, savez, ci che la tematisesce si va dalla anciata di Lion a degna puspe in aspect. Da denza ceci ans portocianous tots e totes bo tutart la mort.
2: E crei non schiacciain c'ho niente la mort, cosa alci capita ad otters.
1: Cinc emissions ter quel tema vainza schon emess, mincignan cun sisagen, focus e lasciagna curt recapitular las cinc emissions e ematagn allo ergist la seisavla part dalla seria, tot quegli entancala ora dediceida alla Marella.

0: La Marella e la Morte, una serie realizzata da Astrid Alexander, ancetta vainza con una emissione plagna da storias personales, ancon ex con la morte.
1: E mal guardiamo bene vid il funeral del frar de mia nonna, non erano tutti in Baselgia e se c'era Sperella, ed a celebrare mia mamma, sia figlia, e per uno due, culevano le larme. In quel momento ne ho realizzato che ci si può gridare larme di un altro. Ci si può essere un catalizzatore per sentimenti di un'altra persona. In quel momento, dir mia mamma ed è, sco un corpo ci può lasciare altro che forse è stato massa grif per mia nonna.
0: Continuò Vainza con una emissione da varte novas formas da trasformare il nostro corpo si va la morte, la compostazione funerale ci ha pipax effects negativs se nel ambiente ci quellas ci vignan practiceidas ozande an Svizzera.
2: Die Natur macht es ja vor. Also in der Natur, wenn etwas stirbt, das ist ja nicht dort versteinert und bleibt für immer so. Oder? Das wird abgebaut, zersetzt, wie Lego in die Bausteine, wieder neu aufgebaut, wieder in neue Pflanzen, wieder neue Tiere. Und ohne Tod gibt es kein Leben in der Natur.
0: Wenn avanti schon so facciamo tosco una tradizione, rituals intorno alla morte, il amprem, ist schon so rastos an Grigion.
3: L'idea d'entrures fuvat gin mirt cun bocca viarta, vegni en curt a retornamo per in pign moment per prender via in l'autermon in ulteriura persona dalla parentella. Per quai vegneva entrures la misialla bo ligiada si, ma bain ins metteva sort la misialla in codis da tempra sacrala per tene ella si incontr la bocca. Da tals codis supponeven ins gli effect ch'els procurien als morts il ver ruaus perpetten.
0: Allo, vainza faccia viadi surils, confenze vagna trant rotur discuria digl ancuna scheint dia de los muertos mexican.
4: Las personas han la creencia, que quel gi vein las personas que han morto a fa la visita. E quel gi tisas gentacunes e festival et viars veramente creen quai, che quelle persone vengono la sera e stanno con te.
0: La cinquantesima emissione da quella serie è allo stata dedicata agli accompagnamenti palliativi.
5: In paziente dicevano in temps rimna bia le ricordienze durante la vita, perché quelle ricordienze sono l'avventura di te, di vostri momenti.
6: Allora, questi bia momenti insomma un po' also questo è un fenomeno.
0: La Marella e la Mort, tot quellas emissions enir da Catara in ta nossa audioteca online. Per osa propona da continuar la serie con la seisavla emission. Il è ina emission ci tracta ina mort tot a partia, quella ci ina persona eligia sezza.

0: La Marella continuescha sia seria d'emissions davart la mort, ad eni natala seria, saudi Paul Nitart da de discorrer del fatg chi dat persoanas ca deciden setzas culas impromptas da partì, ca embraccian la mort ort acna voluntat.
1: Però il tabù es a moduna qua, i desera moduna accompagnà cun bleras domandas, cun sentiments da tot in orda culpa, da temas i eir da vergogna.
0: In quella marella tematizzai in usè il suicidi assistiu, quella mort libera che venne accompagnata da persone del fac.
2: Io sono ingraziavel che l'ha preo quella decisione che gli è bustato in altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunta a prendere con miau. A quoi azi c'è migliaivel?
0: Migliaivel vuole quella marella essere. Ella vuole ni giudicare, ni glorificare il suicidi, ma va in sempre mai in raquintà, non anci in sfacci, forse c'è in ni l'altra domanda senza risposta, ad in mincia cas vuole la rispettare la libera volontà di mincia carstion.
1: Colpa non na in giun, perché c'è questa una decisione da quella persona ci desida.
2: Il mio sentimento è che qui hai il dritto di fine din. Ad il motivs ein magari relativamente clars evidentes. A mince tono è sibo. A quel fabbro bo che quels motivs ein meins buns. Che quello che corrispondi bo a nous de giudica.
0: Mio nome è Astrid Alexandre, benvenuti a quella sisavla parte della serie dedicata alla morte. Con quella marella tu cai in usei una tematica etica che sa arver massa de mondas. Io sur lascio la via sgiudicata da ponderare, se ben la tematica è adattata per vus, per vossas orelles, a lui per orelles sensibles ni pli giufnes. Es la tematica del suicidi tocca vus personalmein e gli articoli di quella marella han flais us in cines adressas ad organizazions che porgen agit. Anna Saraina Arquinta è psicologa, a psicoterapeuta, loja, moma e tata, e l'insista che lei veni menzionau, ad ella trova, anstai il suicidi, pli bugien il plait mort libra.
1: Hai, ed of quel, perché c'è nos comans vain eir la volontà libra, das privat vita. E or da quel motiv dovrei quel plait.
0: Ins droviosa il plait mort libra ni suicidi, fac ai chi dat in Svizzera mincion varga meli persunas che prenden la vetta, quai senza quintal suicidi assistiu, da liet discurinza pitart. Etimologica mai in monte il plait suicidi nu ad auter chil assassinat da sassetz. Quei plait en taupens da pil do di javel popularisaus venia le legisiatavel centenè. Il act, l'etzera se capesce già che oggi von il plait. Ad a sci veglia spar nella discussione e controversa intorno al tema. E sci ha, per esempio, l'antica, e da periodi a Longens ne quel veniva tutto onore contemplaus sco in morte honorabla. Basta, che ho, in nostra cultura, pare in certi tabù da denzugliare la tematica. E in emissione di radio del 1977, enumeresce sur Cyril Flepp, c'è de funcze de functe scagliate in orla baseglia cattolica bo il drecce in una sepoltura religiosa.
3: Suan donz com membres de la baseglia piarden, quai dretch per ina sepultura ecclesiastica, ci cai evidente main curdaus diu de la cardiencia cristiana, ci cai excommunicaus, ci che mira tras in duel, ci che fa sapientiva main suicid. Regia in dubia in ils casa legai, sto iluest veni consultaus.
0: Fastidio da quella tenuta della baseglia in virs il suicidi, che aveva per conseguenza in una certa retenienza da famiglia da conceder che in dislura agi priu la vetta, quai senti in zeo noz.
1: E penso che sia modo una qua il tabù, però i des giura un pain melder. E penso che la prevenzione ci des usa schon più ferma, que ha un effetto. C'è la lot sa ci dà e ci venne di scurì di più. Però il tabù è una moduna qua, e desera moduna accompagnare con bleras domandas, con sentiments, tutto in orda culpa, di temas e eir di vergogna.
0: La Bibbia lezza di pauc del suicidi. Saul, a siu survient, sabetem bai nelas spadas dils attaccaders, a Giudas, prena vetta su entrevetra diu Jesus, mo bia de pli, anflans bo. Tutina, per la baseglia è la vetta il pli gran regal da Dio. Ad il cristiano non agi bode di sponer da quei regal. La vetta sintiara, a sia sfida, seggen da tenio a scidic che Dio quenti quei per bien.
1: Noi hanno poi una volta l'istorgia e là derci la baseglia fic contro la baseglia cattolica eser ozamo però in un vempio discriminare in quel senso i venta buisai vendit ma quella gli altri quasi un cestito di ovi e davo vengono cestiati da più e quella roba è oz più accettata e er la baselgia vezza c'è da ci far per il suicidio come la tias.
0: Oggi il giorno è stato ben semidato, lungo da voi noi il processo absurdo, non che persone che avevano prima la vita, che era più in delicto, pucau, venivano in negà sentenziate alla morte a modo postuma. Il cirp senza vita del suicidare veniva pendius, ancarpaus, ni el canton turic, eri per esempio usiti da picciare l'incognlen e la cavazza. Perdonai il dettaglio horrenz, quel tuo è il modo in musaco suicidaris venivano giudicai a trattare.

0: Ella pratica da Dana Saraina Arquinzesi o per via da sia esperienza sco psicoterapeuta, perché che la compagna regular ma in persona scampiar senza ci entrasi in mort libera, ni è persona con patrati suicidiali. Ma io sei sleccheu per quella saordacina esperienza che da vostra mincia statistica si zoppa in dramma personale.
1: E malgorcio questa stat per me è, clair un shock. E curcio mei sbappa dit, ma la non is qua, e der indiz per quai na è subit nu l'impression intuizion de l'aua e quest lur è stat la verdà.
0: Quella persona che apriu la vetta con ie l'aua e sia moma, quai era il 1998, Anna Saraina aveva lu curanti nons.
1: Ah, ich habe zwei Fans und noch ist er nicht in Turn zu Bitfitschen wert. Noch wenn er nicht in der Verende, die Serie in Turn Fitschen wert kommt. Und das ist ein Jüt bei mir.
0: Sie Mama viveva da pi ons con grandes dolors, già pi bal aveva l'improu de metter fine a sie sofrienzas. In sorpresa eri pia bo, ma scola figlia G, in shock e si è quinta specie in tala nova. Il cierp della mamma quelle vignus in flaus, per clec G Anna Saraina Arquint.
1: Quetun un pac curius, curcetti la navisa in til vasce, veifla una certa liujur, alla terra rilasciata, e quema erfici da e la sono è fitch fitch grata che ne potuto orcumgial ma in uscire da della e conosce clienti che la figlia è morta in tilaua e quella non hanno mai città e che pare mai uscire dur.
0: Quel che oggi è dato è il fatto che l'ha capito la mamma, capito che dolors sono diventati insupportabili. Gidau oggi il discorso arrabbiato ma in il sabbec e gidau oggi con sonne il scriver.
1: Lura nai è cominciato a scrivere, di me ne era già un po' stutto da questo scrivere, perché c'era scritto, e avessi potuto scrivere di notte, e lura nai però detto a mamma Tagla, è sono in questo mondo, ci sono tempi duri, e aveva una famiglia, e stava a farmi un mincedì con due ufans piccins, e allora stava vera là, c'è qui, gira.
0: Sur della morte libera da sia mamma a Anna Saraina Arquin scritte diverse poesie. E se gli inscrivere a parte, ne o aquella a genu dau causas che la savevi neanche savei, ma che la gi savevi verificare. Inscriver inspiraunum na ella quai, a quai fosse in tema per se set, in per in altre emissioni. Però, vivevamo sapere che ella, come psicoterapeuta, descrivesse il stato d'animo di una persona suicidiale.
1: Dipende appunto da ciò che è la causa o ciò che sono i motivi che sono usciti disperati che la spiglia la vita. È quel male, è quella una disperazione con una mancanza di perspettiva o ci portano massabler dal minciadì, è un squitch del lavoro, della scuolina e può essere tutto.
0: Il motivo per quella disperazione e mancanza di perspettiva sono diversi. Ma quelle colleghi persone suicidiali sono che le svesie sono tutte in una soluzione a tutto quei.
1: L'umano curcializza malai, ha una depressione. Lura ha la perspettiva in postizio in Zeit Sves, ha una perspettiva da tunnel. E anche il tunnel non si arriva più ora, o se tu in mezzo al tunnel pensi che non finisce mai. Quella lotta e pensi che decidono da quel motivo.
0: La morte pare con la migliore opzione, quella che possibilità di scappare dal smalz e dal squitaus che parano in quei tunnel insurmontabili.
1: Il splers si immaginaschen loro tutte nor una deliberanza de dalcio, deliberanza del mal corporal o del mal psichic o temes o de quel impisamaints o de quel esser senza perspektive.
0: Quel che segge in mitus segge da crec in una persona che discuori da suicidi, che verbalizzesce i suoi desideri da partì, che quella persona vegni bo ad agì.
1: Que es propi una fantasia della Jot pensé e di mitus mai para importanti spiglia mincia pensar e discurs del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma coesa, hast du tocquart quel desideri o hast du fin già un progett? Quella lotta a progetti, però quella sto a fare a modo più attenzione, perché c'è più concreto quel progetto è e più privilus.
0: Con un progetto, maneggia la nostra psicoterapeuta per tracci concreti, ponderazioni da parte del co, ni il cu. L'indagine guarda in alcune cifre e statistiche e se le sembo plagiabili. La metoda de suicidi la più derasada in Svizzera è il sapender. Su andata della morte entras in arma, non la curdada, a più il prendere sostanze toxiche, ni una surdose medicaments, lo il sabetter von in tren, l'usco de vos il lielaua. A 6,7% del suicidi in Svizzera vengono eseguiti entras altras metodas, a scia non nella statistica. In media esipia 2-3 persone che prendono mincegi la vita in Svizzera. In general da pli omens ca donas, il spi biars el giura, il spi paugs el tessin, il grigion lezza s'anflazaneua in amiez. Tentativas dati sa capescia biada pli. Tenor in inquista nazionale an in quei momenti queda di 1,000,000 personas patrat suicidials. Il 2022 an il spital svizzers registrau 14,137 hospitalizzazions ventrin in prova da suicidi. In svilup frappant dils da vos ons e l'augment da den provas tier donas giufnes. Tier donas da quendi stocca geni vons e il diember den provas da suicidi se dubliaus ils da vos diagions. La statistica muossa che da quei 90% delle persone morte tra suicidi vivevano fragilità psichiche e 71% delle vivevano in condizioni finanziali difficili. Studi de Moussa ne che sa da in effect di imitazione tier in suicidi. Forse vai se sono di da serie de suicidi en in vic, en in region, en in a scola ad ascia vine von. E las medias portan in a responsabilità cui va per suicidi. El codex de pressa che vala tier la SRG e fixau che vende principi bo rapportau de suicidi. Quai con certes excepcions specificas, si se tracta da din act public, si il suicidi stand in connex con in delict, ni si se tracta da din persona pubblica. Ma è lui vala, details del suicidi vengono bo menzionai, ni gin slogans, ni gin motivs, ni gin metodas che svesne intima persones fragiles ad imitai l'act.

0: la statistica ton las cifras. Mo eba, de vos quellas se zoppen destins ad individis. A comincia persona che se decide da partire tra suicidi e ha una famiglia pertucada, in cerca di amici, colleghi di lavoro, vicini. Ad il contorno, let's resta, so entri in prim shock, con sonne a vos con domandas.
1: C'è questa forza più di far melder per quella persona, fis questa possibile da fare mo altro.
0: Le domande sono entri il perciai, le domande che c'avevano con c'è fosse sci. Forse sentimenti di colpa, di gretta, tristezza, forse è di vergogna. Con tutto quai, sei di imprendere da di intorno. Anna Saraina Arquint lavora che se vens complete, con sa scrivere in breve la persona defunta.
1: E penso che questo era un processo e tutto in ora con provare a venire in contatto con la persona che desidera. E vero una volta tutto in ora era, c'è resta quella mai? E essere, ed è per me chiaro, la colpa non è in giugno. Perché c'è questa una decisione di quella persona che desidera.
0: Il cordoli su entri in suicidi trovi temps. Ad in sasti buona gà, chi si tratta di un cordoli tutta parte?
1: Assolutamente, io mai pare ci sia importante che è il prossims e lavoren questi bain per ci unire in avanti un celas generazions. Di mina quei para mai alc propri importanti di scuola verte mind sur de tot e tot quella ci fa propri transparent quei schon più simple lur ad ir intorno.

0: Il giavisch de terminal acina veta save motivs complex. Malzogna, qualità de veta, che vince definita da mincina in pau auter, situazione sociale, biografia, besegns, ideals, cardiencia e da scia vinavon. Esce l'absenza da dina persona porta da bia tristezia. La violenza da dina mort libra, già se venza e gli acti scottal. E il fatto che quella persona ha vivuto il suo tempo con quel gran segreto, ha dieci mansegne sul suo contorno, ha vivuto quella decisione irreversibile, senza comparter, senza vendemen, senza cumiao. Per rendere più ufficiale, più migliaevole la mort libra, l'ubesce il codice penale svizzero in assistenza al suicidi. Qua in teoria, da più 1942, l'applicazione di rasazione nella società, quella è per si tablida il sonzo 80. Da più lungo crescono le cifre di persone che decidono in Svizzera di partire con assistenza. Il 2023 hanno registrato in Svizzera 1.729 suicidi assisti, che è un levamento più donne che uomini, e 91% delle persone hanno applicato 64 anni. La base del modello svizzero, che vale più liberale che quelli dei Biars Vigins, è flaino in nostra Costituzione, nella Convenzione Europea degli Diritti Umani, che è in nostra legge. Mincia Carstiaun ha il diritto di disponere e decidere dell'acqua vita, a cui monta Pia è chi ha il diritto di terminarla. Nigins ha venuto sforzato di vivere in un incontro sia volontà.
1: Oz, cinciainze, de meu bab, del Pius. Meu bab è un passantau massa ons con dolor, a quai mincidini, quai erano dolor, niere dolors quotidianes, che venivan bo de dina ven. Adela giù, varga trent ons de viver con malsogna e con dolor, a mai impressione de meu bab è in tot seu piti, a el stedia mai manteneu in una tenuta positiva vis-à-vis la vita, ad el geve ben sevens che sia necessario di mantenere il umor.
0: Asci a Thomas Catoman, che raccuenta oz da seu bab, che apriu avon 14 ans la decisione de partir con assistenza.
1: Io sono busi di esce meu bab a interpretau sua decisione de finir la vita, d'abbandonare la vita, a dire la morte, scelves, invece qua in suicidi. Io sono busi di dire, se qua era sua interpretazione, io mi l'anton che elveva in visione gli giunta da dai, nia pagevla da saber fa di ever degli exit.
0: Exit Dignitas ni Ex International, organizzazioni che lubescono persone in Svizzera da delegere la via della morte libera assistita. Da principio lubesce la legge da non è a mincia mia di ad accentare un recept per le sostanze che mainano alla morte, ma da accompagnare un paziente tocca alla fine, quale possibilità c'è a certi pazienti di morire a casa. Ma a vostra la storia da Pius.
1: Io ho senza dubbio cioè che la Adina può manifestare in stella data. Vivere con una malsogna e con dolore è una luce non strana. Io in una parte essere malsogna, avere dolore, e lui col tempo viene la veglia decina, in factura supplementare, che fa che il combattere venga un più strano, e dà di più obstacoli e viver quotidian. Ad io credo che ha egli un effetto considerabile sin mio bab. E la dina può poi dire che sei di stiunkels. Ad io credo che hai mai proprio se vuoi scienze in cui. Io credo che per me è riuscì naturale da sapere che lei vede piti che hai bo se vuoi anticipare che el venne l'uzzacutir quel punto neo che la stella da dai più grande che la buona veglia da voler continuare.
0: Thomas viveva dagli ex-temps a Mexico, ad orta la distanza bo realizzava che Pius aveva sua intervarga 30 anni proprio bo più la forza da vivere con sias dolors constantes.
1: Io credo che mio bab aveva schon faccio in provas di fare quel passo. Sono un tombo del tutto faccio di es. Io credo che mia mamma ha proteggio mai. Seit dem Ton der Wose steht, veva el preu medicina politbia sin fundament de quai a jelo venius caraus el spital su entri in cuor trattament alla conclusion stada la partizion palliativa sogi quasi il sulet leuc che sogi è un adattaus per el e la natura me ne manifestaus est un cladat de viver ed in quoi conex aie dau persunas dil fac canse veu informae co in proceder fus ad io cresc quae ad au ad el un pau pas ad in perspectiva io cresc meu baba e buiu tema de la mort io schminel calaiu de pli tema de stue continua in combat senza perspectiva de vene migliur.
0: Per il momento, dati bien discussioni e votazioni in causa, forse è per quel che il tabù del suicidi è ciò non è un fermo mai in causa in nostra cultura cristiana. In Immanuel formulisce la conferenza svizzera del Suest il 2000 a Genif.
2: Der kirchliche Standpunkt zum Suizid ist unmissverständlich. Der Suizid ist eine schlechte Tat.
0: A quai vali è per il suicidi assistiu? Per tu cont la rola di un accompagnamento pastoral continuesce nel Suest?
2: Im Moment des Suizids haben Seelsorgende die Pflicht, das Zimmer eines Patienten physisch zu verlassen. Die Anwesenheit einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, könnte im Nachhinein als Beistand oder Kooperation interpretiert werden.
0: Dann la Position de quels che creien in Christian, agi bo des interponer ad im Plan divin. Las discussions etiques, quellas lancian ai massa de mondas, sco, chi astia prende la vita cun assistenza, e schon a fons, ni juvenils? Vara in piti psichic, tutina biasco in piti corporal? Chi fatia rimper, ca vol partia insemen, ine forse fec malzeuns, a celsa semplemen bus imagina in vita senza il partenari, valen omis duas dolurs tutina bia? Ed insomma, a chi sortatens la paese da decider chi castia parti a chi bo? Senza sforza mia dis personal da cir da accompagna pazienti in quella via, se quei corrisponde bo a lor persuasion? La liesta da domanda se è un lunga, la via ter las rispostas è. Gest per quei che insomma che è etica ma in sin terren non conoscente, è il percorso che maina alla mort libera assistida e nuot che va spert, che sa capitata dozzi in demeun. I ven contemplau il dossier medicinal, discuriu e scleriu in pliras etapas, se ben il gevis de morir e constanz, se la persona pertucada ha avonda giudezi per capi consequenzas ed andament de la procedura, se la state buso tquetsa din autra persona ed a scia vinavon.
1: Ad io cresc quae a ie, se ne daivel, cins sto fa in process che lubesce ad ins ed reflecta.
0: Il impuls per i quella via a più spia gius rvignusi la partizion palliativa su entrin in prova da suicidi.
1: Ella d'Anton expressau il divise explicite da sciai a casa. Moi mamma aveva rispetto fa quai, io vivevo in quai momento in Mexico ed ella supplicau mai di venire in Svizzera. Moi mamma se aveva lui in quai momento schon clara mai dils plans, dil divise de mio bab, mai a il bab domandau per me umaini qui son staus pirel e la partizion palliativa a il domandau mai co jeu qui tas quai jeu level buchel mondini jeu e gies si per el il pli buien le si schon e unc che ti stetties qui to e decision ne che va jeu bo da da intervenì aber naturalmente mes jeu buien giu le possible da da de unc se ve gude sue presienze. Dio è in equità o quei buzzi che corrisponde a me da decider. Dio è, credo se vi sostenere l'enseo di vis. Dio sai che mia mamma ha combattuto più fece. Con seo di vis da se vi prendere il pass, abbandonare la vita in quella forma.
0: Ma la decisione da più era prida ad ascia e nel tornai a casa con el.
1: E le tornaus della partizione palliativa la mamma di io essere stata con lei è in tempi molto preziosi. Io avevo scritto una canzone per lei e la quale io l'avevo espressata io in ordine se ti siarsi il zils se ti vas a cui stavo in questi momenti io ho scritto la canzone vai su una avon e la

0: Jeu vevel la necessità de di a Navos, a Mexico, a luvrà, ad esser con mia famiglia. Io sono tornato a Mexico, sapendo che mio papà veni a quel momento di prendere con mia a quei era preveo imperiamnes più tardi. Ad io vevel il fervente vige se vei tornare ad essere con el in quei momento. Ed ella espressava e fece chiaro anche l'estibo qua. Per lei era quel combinato con quei taus. Non sapevo, io sapevo che lei fece buone intenzioni. Io divisavo che io avessi la coraggio di dire, Bab, io rispettavo il tuo diviso, ma io ho una necessità di essere che io. Io volevo prendere con me da te. A cui vai a buffare? Ne, io sono ricco il non dice.
1: Si è da vostra ziamna, a Pius passantau a casa con sia donna, con vi visette da farliunza con vigins.
0: Io sono si dice che ha dato farliunz, che hanno giù conscienza e che hanno deciso di venire a prendere con me, da mio bab. Io sono buon si dice che venivo automatizzato, venivo in ronda, più grande. Io sono in buio, sai, se mi dice che mio papà è stato a viarci, sinceri. Ho scienziato un mandato, io credo che lei è declarato vis-à-vis in cinque, sei sfogliunze che lui venne a fare qua. Io sa-

per els, da saver esser els dus. Per mia mamma è stato importante saper accompagnare el in quel momento che la veniamo visitare, della persona del faccio, e della veniamo preparare, se lo stavo in legge. Ed ella ha lasciato essere leo con mio papà. Ella ha risentito questo in un momento molto migliore, a cui ha per me un po' di consolazione. Io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziato che l'ha preso quella decisione che gli ha buttato in un'altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunge a prendere con me. A quei altri c'è migliore. Io sai voglio dire in generale. Per ciò che vede mio papà, tra ciò a lui, preso una decisione che lo beva della donna, ve in una fase della vita finale per giovane.

0: Libra volontà. Per me in il studio è ossa la redattura da quella serie da emissions dedicadas alla mort Bavegna a Street.
1: Sì.
0: Intan la Marella da Dotz vainza sentia diverse cifre e statistiche davanti il suicid. Te ast dantantem era dece ci seia mianca degna sci simpel da aver cifre concretas.
1: Exact. Ie per lina, i dipende già dina del studi e da co quel ven realisaus. Ne vei i dat studis che van sur on, se lo dati da quest che in pi cuors, da quest che in pi focussai. A grata da mondas co, quantas persoonas han ossa pil moment per trat suicidals e quindi quei quasi non possaivel da se vei propi quantas persoonas che quei hai, conserius che quest per trat sain da scivin von. A pi dati alla definizione del suicidi. I dati a mort ne ho chinsagia sa domandas la statistica ges ossa che quest egi in suicidi ni bo. Per exempel il Gigi Napr se vei morì per tu desti quei sterbe fasten, che vuol dire persone che decidono incontro la fine della vita da sempre membro primigliar a Baiber da scia se scia morì, ai quei osi in suicidi geni na, per quei io vai osi mia marella sur più cifras il cantone della confederazione, a per seggis bo sur staus che ti veses altre cifras ex senza ne os auter.
0: Einten la Marella di scuola er Anna sarà in arquint da prevenzion. Scuo varda che la precisora in grigion?
1: Adesso che von die Jeans alla Confederazione lanciau in plan d'azione nazionale in connex con quella prevenzione de suicidi. Alla fine mira de quella azione e da tocca nel 2030 dividere in dus il scas de suicidis, c'è stati lo in 4 onze in rapport nazionale. Las mesiras de quel plan d'azione valen epil grigion per monumna imper. Si gira la lavur pubblica, vuol dire discuore del suicidi, informare la popolazione, perché

0: quella rinconosci forse segnals di una persona suicidale. Plaids che tornano ad una puspaia in connex con la prevenzione a un semplice, non burocratico, vuol dire in se per certo che gli agiti sto essere accessibili, se buon si c'è chi in sorveglia perso inter tra i telefoni, c'è un formulario. Per cui alla clinica Waldhaus a quere, per esempio, minci agiti della società della demente o della società della sera, quei che nominano walk-ins, vuol dire mincina, mincina, sa sempre mai venire per svi, a sorveglia una consultazione senza avere un termine. A buon blidastan se capesce la prevenzione di rafonze giovanili che è fece importante, non è il plidenta direttamente in certe gruppe. Per esempio, la rata di suicidi è pura più alta che in altre branche, all'un provence leo in quella branche da l'uvra composta di conciliazione a brescia durante la scolazione di Schievinemann.
1: Te tematizzasse sehr il suicid assistia, c'è possibile in Svizzera, te aster de ci otra steras en enten kel faccia becce sci liberales, sci oper suicidi assistia, sasta dare una survista.
0: Quindi anche se sempre, da ben chi insomma, è semplicemente scomandato di l'ubiu, ma va in per quel che dante extrem bia differents models. In Svizzera vai nus ja quel model, che nus venu diu, il model nu kina persona asti domanda assistenza, da din miadi, da din organizaziun, ce la vuol prender la veta, aber prender la substanza sto la setza. Se per esempio in mia di adesso la substanza di una paziente lo volesco in Svizzera sco assassinata fosse più in delict. Autor è si elastiaris Benelux. Leo dati da nord circostanza la possibile dati da survenibo ma in agit al suicidi ma in agit alla morte. Se non si c'è per esempio completamente scirau se si vesse neanche prendere la substanza. Mince tiara se muove più sco in sia moda, in sia ritmo ma in mince caso dati in pauda per tutto movimento. Ose actual ma in il Parlamento francese per esempio la pro bau in legge il fenadur vargau sto sembra come mettere in tornella da cella parte la Grande Britannia ha in legge gest faci naufragi von tre siamnes diverses de per tot dati debattas qualche insaggi forse in generale che la stiars dell'Europa centrale ad il host in quella snuchidat rengi il PIB a resistenza e la tematica
1: c'en allora la problematica santurn quel suicidi assistia.
0: Also, ich kann nur sagen, dass die Marelle da ist, dass es ein Argument religiös ist. Erst die Christen, die mich da einen wette, eine Mord nicht mehr, Dio, die er ihnen kann sich imaginieren, die Dio. Und quella domanda, es weiß nicht, dass es ein Tag war, per curare eine greve Amazonia, ma sie ist der Reanimation, ein Abort, das eben war, nun sehen sie schon, dass die Gewerge ein Punkt, in dem wir uns schon sempre mal in Fallen tieren. Und du weißt, dass es per la protezione di persone vulnerabili. Also, cosa hanno a proteggere una persona da, per gli X, se c'è influenzato gli artavoli, che avessero forse un budget, che mai non è più esperto. Ni? Also, c'è a proteggere quella persona, forse non è più passata. L'Udantone è la ruola del personale da Cira, non è? Senza sforzare quel ad assistere ad suicidi se quei corrisponde all'etica del personale. Il Canton Turicchia, grazie alla fin di amna, votava la sinumnata Sterbehilfe Vorlage. E lei è stata scritta che mince spitale a casa da Cira il Canton Stone vende dosa Porger ni acceptare il suicidio assistivo in sia spraits, tocca noi stavano istituzioni private, per esempio con infonzi religiosi refusati, allora in una grande domanda che resta una linea, è chi decide chi casti morì, chi asti con assistenza, ma persone più veglie, ma persone con una malzogna incurabile, ni è forse una persona più giovane che vuole morire di X motivo, perché corporalmente sei una, da scivon, e prevede tutte quelle domande etiche, va tutte fece pleon. Aber lässt sich vorher sehen, perché non sto in scuola definisco Societat, con us lei niente con quella tematica.
1: Tanto davanti che la sei saula parte della serie da Marellas in una emissione fast anche.
0: I dati in emissione che ho runo vermen con mai da pilanciata di Lyon, con quella grande domanda del comunicare con persone da functas. Dati hanno in comunicazione, dati segnali, dati senza da scrivere. Io credo che abbiamo un discorso magari con loro di functas, domanda per sostegni, per cuselli, forse non è mica il sentimento di insegni, di messaggi, da c'è la parte, allora dati se capisce persone che gente vi comunica con le funzioni che porgono in questa survecia. Non si può finire in una serie di Vart la morte, fosse ormai l'ideale emissione da studiare, a esilio vero ma in affini dati non si c'è su enter, o smarancia che sa dati, o se non è di niente che la cerca se non si c'è in tipni in una storia, se non si è fece budget.
1: Grazie a Fitch, a Street, per essere stata in il studio, la Marella da Dotz, scuola antica, seria, ci tematizzesse 30 rotere rituals e tradizioni, intorno alla morte, savez parlare in nostra audioteca online.
2: La Marella.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de la mesiamna cun Dominic Hardecker. La vischnaunca de l'Ax se participesce definitivament bo a la votazione del 29 de novembre davant la convegna de prestazione cu la reut de Sanadat sur Selva. La soprastanza comunale è vinevante il mani che l'Ax è già bo come membro del consorzi de vischnauncas. La popolazione sa d'entonces votare il febbraio 2027 se vuole diventare come membro della Sanna sur Selva e davant la nuova convegna de prestazione. Avon pretende le Vischnaunca indicazioni concrete per tutte le infrastrutture future del spital regionale. E la Vischnaunca de Schluin se partecipesce bo alla votazione della fin novembre. Quoi ha la comunicao oz. Le spendiculares de scuol han allora adunanza generale presentato la strategia 2030. Il punto centrale è la stabilità finanziaria ed il sviluppo persistente. Le spendicularis hanno già entrate in altezza di 9,2 milioni ed expense di 13,8 milioni francs. Il risultato operativo di 5,4 milioni sarà 5,4% più alto che l'anno vergau. Una pece importante sarà la gastronomia, che grazie al nuovo ristorante di Culm. Plinavon vuole insieme con il canton e la regione riattivare un progetto per ingrandire il territorio. Ed più spazi conquistano gli regions. Quelli si sentono a dire più bene gli alti. Quali mossano i primi risultati di una ricerca dell'Istituto di Nuove Lavinas, SLF, a Tavau? Varga 900 persone hanno annunciato che le hanno incontrato con regions. Tenor il SLF, dati il grigione regions toccano a 1400 metri sul mare, sur 1500 metri saggiano gli spirars. Singles participants hanno annunciato regions in deplica 2000 metri. La regione sarà probabilmente la midada del clima. Le piazze di camping in Svizzera hanno approfittato della bialaura del Stato. Il TCS è quinta per il 2026 con varga 1 milione per notazioni. Durante il primo 9 mesi di anno hanno registrato più hosps che durante l'intero anno del record 2025. Singles logans hanno registrato un aumento del 30%. L'intero Svizzera quinta il TCS con un aumento di knapp 5%. Delle temperature alte hanno soprattutto approfittato campadi in regioni montagnarde come Scuol, Flem e Olivone. Tonda mai. Mina von in a bella sera.
0: La saira ter RTL. Cun sempre welts. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin ter la scovrida.
1: LTL
0: Usciveria, scola vita.

0: musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

Es sono Misha Weiss e canto per il coro juvenile Grigion del divertimento con RTR.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, l'ura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canalias cun alcet.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

Mio nome è Christian Barenius, io sono menata generale dell'Orchestra Juvenils da Grigion. Io ho già visto il divertimento con RTR.